Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa. Prova.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità, tu nostalgia mezza verità, che poi da solo tu non ci sai stare. Ma che ti rimane se mi lasci andare? La tiene ancora.

L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno da ricordare su Rai Radio Tutta Italiana, il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia. Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore de La Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca, Maria Callas, si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlotte per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens, al secondo posto i Collage Tu mi rubi l'anima e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977 in Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Paese mio, che stai sul

meglio di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti scritto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dolore.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi, che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. Con mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia adesso che sono le 7.33 fino alle ore 10. Il nostro, come vi dico sempre, è un appuntamento quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, mercoledì 15 luglio, sarà come sempre ricchissima perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche degli eventi carini ai quali poter partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale che per vari motivi non vi spoilerò subito adesso, ma vi terrò così un po' di suspense. Ma ciò che posso anticiparvi è che avremo in studio un ospite straordinario. Lui è un content creator seguito da più di 200.000 followers sulle piattaforme online e sempre anche sui social. Lo hanno ribattezzato il Cicerone di Roma. Da questa affermazione, così, da questo soprannome, ecco, potete già intuire chi sarà il nostro prossimo ospite che verrà qui negli studi, nel Metastudio in via Siago 10. Infatti vi ricordo sempre di poterci seguire, anzi di doverci seguire sui nostri account social, li potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e anche sui social potete scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno a trovarci in trasmissione, perché ragazzi anche per settimana prossima qui stiamo cucinando, cioè io sto cucinando e vi porterò delle figure, delle personalità pazzesche. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci anche tramite DAB comodamente nella vostra auto o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare non solo molteplici contenuti ma podcast original e poi ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana. Perché dove andate? Al supermercato? Al lavoro? Bene, con l'applicazione potete portarci ovunque andrete. Cominciate a scrivermi, scrivetemi dove siete, che fate, come avete cominciato questa mattinata. 334 60 45 640. Intanto qui cominciamo con il buongiorno italiano, Fra De Palma, La testa gira, qui solo su Rai Radio tutta italiana.

Tocca Magarena, Baby K, questo è il nostro risveglio, il nostro ottimo risveglio, il nostro buongiorno tutto italiano. Sono le 7:40 e siamo sempre in diretta. Io sono Chiara Cacciopoli e cominciamo ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state, amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo mercoledì? Che sapore ha questo mercoledì? È cominciato bene? È cominciato male? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, o io vi ricordo sempre che potete anche scriverci sui nostri account social, lì siamo sempre molto attivi, quindi possiamo interagire anche attraverso i social. Come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, c'è questo scambio di racconti delle mattine di come è cominciata. Ragazzi, pensate che finalmente, cioè beh, in parte finalmente, stanotte sono riuscita a dormire 5 ore consecutive e non succedeva da un bel po' di giorni, quindi per me questo è già stato, mi ha fatto svegliare, ecco, con il buon umore. E poi tra l'altro questa mattina, quando sono arrivata nei pressi di via Asiago 10 per ovviamente cominciare la nostra diretta, ho trovato subito parcheggio. Questi ragazzi sono i piccoli segnali che ti fanno sperare che sarà una buona giornata. Comunque vi anticipo anche una cosa, perché questa sera ci sarà l'evento di Lazio Sound, la finalissima di Lazio Sound al Castello di Santa Severa, e vi racconteremo ovviamente l'evento io e la mia collega pazzesca Rebecca Manganaro. Ci sarà da divertirsi parecchio stasera, se ce la faccio a reggere, perché io col fatto che sto venendo sempre tardi, ho 2 ore di sonno in corpo, non lo so, però in caso ci sarà lei. Comunque, nel mentre che aspetto che mi raccontate le vostre mattinate, direi di cominciare con le notizie più curiose, quelle un po' più carine. E la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, è la giornata internazionale delle competenze dei giovani, una grande occasione che richiama l'attenzione sull'importanza di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per accedere al mercato del lavoro, ottenere un'occupazione dignitosa e sviluppare iniziative imprenditoriali. Pensate che questa ricorrenza rappresenta anche proprio un momento importante di confronto tra i giovani con gli istituti di istruzione, di formazione tecnica professionale, con le imprese, avendo come obiettivo finale quello di riflettere, ecco, sul ruolo delle competenze nella costruzione di una società più inclusiva, più sostenibile e anche insomma meglio organizzata, soprattutto per un'ottica più giovanile, ecco. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è chiamato Skills for a Shared Future, quindi sono tutte le abilità per condividere un futuro migliore, e invita infatti a interrogarsi su quali conoscenze e capacità siano indispensabili per permettere a ogni giovane di affrontare con successo le sfide del domani. Il mondo del lavoro sta infatti attraversando sicuramente una trasformazione profonda con l'intelligenza artificiale, con questa transizione ecologica, ma c'è anche una crescente complessità sociale e che ovviamente stanno cambiando il modo in cui si apprende, che si lavora e si partecipa in generale alla vita della comunità. Iniziamo con questa riflessione. Secondo voi quanto spazio, se c'è spazio, quanto spazio c'è ad oggi nel mondo del lavoro per i giovani? Con questa riflessione ci cominciamo anche le nostre good vibes con Fulminacci, Maledetto Me su Rai Radio Tutta Italiana, e noi continuiamo a parlarne subito dopo.

Emma Fabi Fibra, Antidroga, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 7:50 e sono già tantissimi i vostri messaggi che mi stanno arrivando. E insomma, visto che appunto sono solo le 7:50, neanche le 8, siete già belli attivi, belli carichi, bravi, bravi, affrontiamo così, mordiamo questo buongiorno e rendiamolo ottimo, rendiamolo veramente una bella giornata. Andiamo a leggere subito qualche messaggio a questo punto, visto che sono già tanti. Martina ci scrive: ciao Chiara, la mia giornata comincia solo ascoltandoti e nel mentre faccio colazione. Oggi cornetto vegano e cappuccino. Un saluto. Beh Martina, un saluto a te, ti ringrazio molto che mi ascolti, che ci segui sempre. E l'hai citato tu la colazione, quindi io a questo punto mi aggancio e faccio il mio solito appello, così portiamo avanti anche le tradizioni. Se qualcuno è qui in sede, non lo so, mi sta ascoltando, gli faccio un po' di pena. Io il cappuccino, un caffè, un cornetto, così basta che me lo lanci dalla porta, io lo accetto, accetto tutto, quindi se qualcuno vuole io sono qui nel meta studio. Grazie mille. Ok, andiamo avanti e leggiamo un altro messaggio. Un'altra ascoltatrice, infatti Michela, ci ha scritto: buongiorno Chiara, la mia giornata comincia bene solo quando ti ascolto. E là, complimenti per la musica. Oggi mi aspetta una giornata impegnativa tra lavoro e famiglia, un po' così. Un abbraccio. Dai Michela, sono sicura che ce la puoi fare, e poi ascoltando la nostra radio sarà impossibile avere una brutta giornata, te lo garantisco. E in questo momento ti mando, ecco, tutte le good vibes possibili e immaginabili. Fammi sapere poi come andrà la tua giornata. Bravi ragazzi, continuate a scrivermi: 334 60 45 640 il nostro numero di telefono. Io però vi ricordo come sempre che potete anche interagire attraverso i nostri social. Intanto ci eravamo lasciati prima con questa notizia, che la giornata appunto di oggi, mercoledì 15 luglio, è dedicata ai giovani, alle nuove generazioni, per fornirgli tutti gli strumenti necessari per accedere al mercato del lavoro. E vi avevo lasciato appunto questa domanda: se secondo voi quanto spazio ad oggi nel mercato appunto del lavoro ci sia per i giovani. Tra poco andiamo a leggere i vostri messaggi, perché le vostre opinioni sono molto interessanti. Questa mattina, senza volere, potremmo iniziare un dialogo, un dibattito utile penso per tutti. Ma prima vi racconto un'altra notizia, perché nonostante, no, tutti gli avvertimenti che ci hanno sempre detto, o personalmente mia madre me l'ha sempre detto, no, non parlare con gli sconosciuti, non accettare cose da sconosciuti, che è vero, però apparentemente c'è uno studio che dimostrerebbe che parlare con gli sconosciuti ci potrebbe rendere più felici. E quindi mi potreste dire: ma com'è possibile? Ah, nemmeno io lo sapevo, infatti mi ha stupito questo studio. E ad analizzare questo fenomeno è stato Nicholas Hampley, che è uno psicologo comportamentale dell'Università di Chicago. In uno infatti dei suoi esperimenti più noti, pubblicato nel 2014, quindi un pochino vecchietto, si dovrebbe aggiornare, i ricercatori hanno reclutato pendolari e li hanno assegnati casualmente a tre condizioni. La prima era parlare appunto con questo sconosciuto, la seconda condizione era viaggiare da soli, la terza era comportarsi come facevano abitualmente. I risultati dicono che prima di iniziare questa conversazione con uno sconosciuto, le persone si aspettavano un'esperienza sicuramente imbarazzante, poco interessante o sgradita per l'altra persona, ma dopo averla vissuta le persone raccontano quasi sempre di essersi sentite più felici, più coinvolte e anche più connesse. Ma non solo, ne continuiamo a parlare tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo arriva Anna.

Stamattina tutta italiana estate, sono le ore 8 in punto. Bene, quindi cominciamo, abbiamo appena concluso la prima mezz'ora, no, beh, ci rimangono un bel po' di tempo prima di chiudere la diretta, non mi voglio mettere ansia, e stavamo parlando del fatto che contro ogni immaginazione, potremmo anche dire così, parlare con gli sconosciuti, ragazzi, può portare a dei benefici importanti. Uno dei risultati più interessanti riguarda proprio gli introversi, perché prima delle conversazioni prevedevano un'esperienza spiacevole, più spiacevole in assoluto rispetto agli estroversi. Dopo invece aver scambiato una chiacchierata con questa appunto persona sconosciuta, sono molto più felici e hanno dichiarato di sentirsi più capiti. Basta solo, diciamo, superare quel blocco, ecco, iniziale di un po' di timidezza, e poi insomma si sono lasciati andare, si sono anche raccontati di più, perché molto spesso anche sento dire da tante persone che parlare con gli sconosciuti, con comunque persone che magari hai conosciuto da poco o non hai un grande rapporto di confidenza, è più semplice confidarsi, è più semplice aprirsi, perché non si teme totalmente il giudizio dell'altra persona. Non so se anche a voi è successo, personalmente io non riesco ad aprirmi molto con gli sconosciuti. Cioè parlo, allora, io sono molto estroversa, parlo anche con i muri, ed è vero, veramente riesco a parlare con chiunque, però con gli sconosciuti non riesco proprio a dirgli le cose mie personali. Invece addirittura qui gli introversi ce l'hanno fatta, quindi potrei farcela anch'io. E ovviamente possiamo dire che il senso di questa ricerca è che anche delle brevi interazioni con persone che appunto conosciamo poco, anche a malapena, possono però aumentare il senso di connessione e contribuire al nostro benessere psicologico. Non perché dobbiamo parlare con chiunque ci capiti, ma perché spesso sottovalutiamo il valore di una semplice conversazione. Voi che ne pensate? Fatemi sapere, 334 60 45 640. Intanto che andrei a leggere altri messaggi che mi avete inviato, perché alcuni di voi tramite questo messaggio che ci hanno mandato adesso ci potrebbero fornire interessanti spunti di riflessione. Andiamo a vedere un po'. Ci scrive Giorgia e ci dice: ciao Chiara, per l'argomento di prima dei giovani e del mondo del lavoro, secondo me è diventato impossibile o comunque molto faticoso. Ti chiedono esperienza, ma devi essere giovane, ti chiedono 3 lauree, 5 lingue parlate, e poi tutto questo impegno che viene richiesto non lo si vede a fine mese. Non so se si capisce quello che voglio dire. Un saluto da Giorgia. Allora, no, Giorgia, ho capito. Penso che si capisca anche molto bene. Infatti, diciamo, al tuo messaggio mi aggancio dicendo che la nostra generazione, la generazione Z, anche nel campo del lavoro sta riscrivendo le regole, andando a ridefinire completamente il mercato del lavoro, imponendo una ricerca di equilibrio tra vita privata e vita professionale, quindi un benessere mentale e anche con i valori etici. Infatti si rifiuta completamente la cultura del sacrificio a tutti i costi, quella che devi essere super performante, reperibile H24. I giovani talenti prediligono aziende inclusive, una flessibilità e una crescita professionale basata su un feedback costante. Ci sono proprio dei capisaldi precisi che vengono condivisi anche dalla maggioranza della generazione Z, e sono il job hopping, cioè a differenza delle altre generazioni, la Gen Z non crede più nel posto fisso per sempre, ha una permanenza media molto più bassa nella stessa azienda rispetto alle vecchie le generazioni precedenti. Se le promesse infatti di crescita o i valori aziendali vengono meno, i giovani non esitano a cambiare impiego, anche se questo vuol dire appunto rinunciare al famoso posto fisso. Questa impostazione infatti è molto interessante. Continuate a scrivermi cosa ne pensate, tra pochissimo ne continuiamo a parlare. Nel frattempo qui noi continuiamo a ballare, però, perché arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E bentornato all'appuntamento quotidiano di Disco Rai Daily, gli ultimi due appuntamenti, 15 e 16 luglio. Allora, in queste ultime due puntate volevo mandarvi brevissimi estratti delle interviste che poi invece riascolterete in maniera più approfondita nelle repliche di Disco Rai, il programma vero e proprio che viene dal mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19. Poi ci troveremo da settembre con le nuove puntate, non soltanto su Rai Radio Tutta Italiana. Comunque, per queste ultime due appuntamenti della mattina pensavo di riproporre appunto mini estratti di artisti che ho incontrato durante quest'anno e che non vi ho riproposto ultimamente perché non ci sono state ricorrenze legate a loro, ma in realtà un artista l'abbiamo invece ricordato proprio in occasione del suo compleanno, l'ho incontrato qualche anno fa, ma è sempre importante ricordarlo, lo ascoltate molto ultimamente nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, e parlo di Franco Battiato, mentre nella seconda parte di questo appuntamento della mattina incontriamo la nostra Margherita, ovvero Dito nella Piaga.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Sono state le note di qualità, voglio dire, c'è nella copertina questo occhio nell'occhio, molto bello, no? Però evidentemente c'è stato un orecchio nell'orecchio. Quali erano proprio le passioni, i punti in comune molto forti?
2: Beh, per esempio il fatto che io abbia cantato You Are My Sister, e lui era molto contento, fatta da me, no? E così ero contento io quando lui cantava del suo veloce volo in italiano, con un buon italiano anche. Sì, siamo... Si chiamano la coppia strana.
1: Che poi vogliamo ripetere, lei in un'intervista tanto tempo fa mi disse appunto che comunque una canzone va sempre rispettata quando si decide di fare una cover, almeno nella struttura, no?
2: Ma per esempio per quale questo?
1: Perché? Beh, per tutte le presentazioni che ha fatto dei vari album, cioè è importante comunque mantenere fedeltà alla struttura base della canzone.
2: Secondo me sì. Negli esperimenti che ho fatto di Fleur difficilmente ho devastato una canzone cambiando accordi, cosa non ho sempre rispettato l'originale, perché mi piaceva quello e quindi io facevo quello, no? Addirittura cercando di migliorare se puoi, no? Quello è il risultato.
1: Un'ultima domanda, in questo inizio secolo, no? Sempre saturo di parassiti, senza dignità, ecco, noi siamo sempre spinti ad essere migliori oppure basta? Cioè anche
2: e no, e faremmo un torto a noi stessi, perché no, non c'entrano gli altri. Il rapporto è tra noi e noi, tra te e te, quello che conta. La responsabilità del ruolo nel passaggio è personale. Non è che uno dice allora sono così, allora me ne frego. No, no, tu fai quello lì, io faccio la mia strada, tu fai quello che vuoi. Puoi rubare, ruba, poi si vedrà come ti finirà.
1: Almeno c'è la speranza appunto che prima o poi si vedrà come finirà.
2: E sarà così.
1: Grazie.
2: A voi.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Hollywood, una canzone, e anche qui un video apparentemente molto fetish. Tra l'altro, c'è anche questa modalità Greschelli con te su nella macchina, sì, così, eccetera. E proprio pensando alla vita di Greschelli, qualcuno ha detto, sai, che quell'incidente, quella cosa, insomma, c'erano tanti retroscena. Però tu citi un tema importantissimo, che è l'amore morboso, che forse anche lì nel privato, oppure anche sul posto di lavoro, citi anche Sono come tu mi vuoi, nel senso che, certo, è una canzone famosissima di Mina, sì, degli, esatto, anni 60, tra l'altro anche riproposta anche di Rene Grandi. Però io l'ho trovata la canzone che più mi ha dato un pugno nello stomaco nell'album, perché è una situazione in cui molte donne si ritrovano, no?
2: Sì, sì.
1: Soprattutto quando nel video c'è questa plasticca che gira, ti giuro, mi ha messo proprio, perché sono cose che poi effettivamente succedono.
2: Sì, è vero. Io penso che è veramente uno dei miei pezzi preferiti, quello. La forza, sì, di quel pezzo è che comunque funziona sia per la situazione per la quale l'ho scritta io, che per una situazione invece realmente romantica, perché per me il brano racconta sicuramente di un amore romantico in superficie, però poi in realtà questo uomo o questo partner è la personificazione di forse la ricerca di raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, il successo, e quindi cosa mi fa provare e mi ha fatto provare andare incontro a questo e a addirittura a cambiarmi fino al punto poi di non riconoscermi. Però purtroppo la verità è che è una situazione assolutamente credibile anche per quanto riguarda la sfera amorosa. Questo secondo me si presta a entrambe le narrazioni, ecco.
1: Perché fastidio, che dirti? Sì, c'è stata questa allucinazione collettiva che sicuramente noi abbiamo sbagliato a dire che c'era dietro Rino Gaetano, gli elenchi, le cose, eccetera. Adesso ascoltandola, avendo visto bene il testo, ho notato veramente dei dettagli pazzeschi, come questa kombucha reggaeton, il chakra, il palo santo, sempre mix tra video e canzone. In realtà questa canzone è proprio l'effetto di Vieni a ballare in Puglia di Caparezza, cioè che sembra anche una canzone, capito, allegra così, sì, ed è una denuncia pazzesca, cioè è proprio l'apice. Lì sono quelle canzoni quadrate, cioè che veramente vengono ispirate non so da chi e da come, pazzesche, e che rimangono e che segnano,
2: grazie,
1: la storia della canzone italiana, che
2: altro, addirittura, dobbiamo... mamma mia, grazie,
1: capito, queste entreranno quando si faranno le compilation di canzone italiana, ci sarà Che fastidio, perché sono quelle quadre che riescono, insomma, non sempre, capito, o no, non hai questa sensazione?
2: No, io lo spero, me lo auguro, ma io diciamo che essendo autocritica non è che penso, poi sai, a volte magari non vedi il potenziale di un brano e lo vedi su un altro, è sempre un po' così, non puoi mai sapere come andranno le cose finché non tiri fuori una canzone e non capisci quanto poi ha una eco sul pubblico. E mi rendo conto adesso che questo brano, che pensavo fosse soltanto, potesse risultare anche un po' magari arrogante da parte mia come giudicante o insomma cose simili, e invece è risultato un po' quello che era, poi di fatto uno sfogo, e la gente se ne è appropriata, e quindi è diventato uno sfogo personale e collettivo e non solo mio.
1: Avere delle antenne in movimento, questa è proprio una caratteristica poi degli artisti più sensibili. Edoardo Tozzi mi aveva detto 3-4 mesi prima di Sanremo, durante la sezione di Sanremo Giovani: attenzione, ci sarà una cosa che ti sorprenderà, adesso non la puoi immaginare. Io pensavo altri artisti per la vostra casa discografica, dice no, ma è di quelle canzoni appunto quadrate che capitano una volta ogni tanto.
2: Ammazza.
1: E questa cosa me l'aveva detto Claudio Ongaro per Diodato, per Fai rumore, e quindi io credo che sia successo proprio questo.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:32 e ragazzi, io devo leggere già i vostri messaggi perché qui forse nasce un dissing. Allora, innanzitutto leggiamo un messaggio che ci arriva da Sara. Buongiorno Chiara, mi sono collegata ora. Qual è l'argomento del giorno? Allora Sara, ti sei collegata nel momento giusto perché stavamo parlando non dell'argomento centrale di oggi, non l'ho ancora spoilerato, non l'ho ancora annunciato. Si collega benissimo all'ospite che sta per arrivare qui nei nostri studi e finalmente ve lo posso spoilerare. Lui si chiama Matteo Ceccarini, in arte Temino, ed è un content creator pazzesco sui social, e lui sui social parla di Roma, ma non Roma la nostra città e non in maniera superficiale, ne parla proprio per farla scoprire a chi non la conosce, sia ai residenti che ai turisti, per far proprio capire che Roma non è soltanto i monumenti più iconici, proprio molto più turistici, no? Che possiamo vedere tranquillamente su internet eccetera, ma ci sono proprio delle chicche, delle vere e proprie chicche che lui attraverso i social ci fa scoprire, e tra pochissimo ve lo farò conoscere. Però fino adesso abbiamo parlato del lavoro, del mondo del lavoro, di come la Gen Z lo sta affrontando, perché proprio oggi è la giornata mondiale per i giovani nel capire, ecco, quali skills, quali abilità, quali competenze poter acquisire in modo tale da affrontare, ecco, il mondo del lavoro in maniera più preparata possibile. E siamo arrivati al fatto che la generazione Z è molto, anche qui sta proprio riscrivendo le regole del mondo del lavoro, ha un approccio molto particolare. Abbiamo detto che come prima cosa la Gen Z, per la Gen Z il famoso posto fisso, no, non è così importante, piuttosto sono le prospettive di crescita, quindi rinuncerebbero facilmente all'impiego appunto fisso se non ci fossero prospettive future in quella azienda specifica. Il secondo caposaldo è la ricerca di senso e di valori etici. Per la Gen Z il lavoro deve avere uno scopo e deve integrarsi con i propri valori. Prima di candidarsi infatti in qualsiasi posto di lavoro vanno a verificare l'impegno dell'azienda su temi come sostenibilità, come diversità, e sono disposti a rifiutare anche offerte che comprometterebbero la sfera personale, la loro sfera personale. Il terzo caposaldo riguarda la flessibilità e il benessere. Pensate che il 56% delle nuove leve è disposto a lasciare il lavoro se questo dovesse mai andare a interferire con gli obiettivi personali e di vita. Inoltre il 55% utilizza già l'intelligenza artificiale nel quotidiano per risolvere i problemi, andando a mostrare quindi una forte fiducia nella propria capacità di apprendimento. Allora, tutto ciò ovviamente segna una grande differenza, no, con il passato e con le generazioni del passato, questo penso che sia insomma abbastanza evidente. Ci sono altre prospettive ad oggi, la Gen Z forse non ha neanche più quella voglia di una scalata professionale che magari negli anni 2000, negli anni 90 era proprio l'obiettivo di tutti. Ad oggi credo che la Gen Z voglia più diventare il capo di se stessi, magari essere liberi imprenditori, non dover fare riferimento a niente a nessuno, viversi un po' il lavoro come gestirselo un po' come preferisce. E ci sono delle incomprensioni ovviamente che nascono, no, tra le generazioni diverse, da questa impostazione molto molto nuova, molto potremmo dire moderna della Gen Z rispetto appunto alle altre generazioni. E anche dai vostri messaggi mi lo state facendo capire molto bene, e mi sa che oggi scoppia il dissing. No, stiamo dicendo un po' da giorni che potrebbe esserci questo dissing, ma oggi ragazzi, cioè, oggi scoppia. Vediamo un po', perché Marco ci scrive: allora, ciao Chiara, allora capisco che i giovani devono fare esperienze e gli viene richiesto tanto, ma forse non sono un po' troppo tranquilli nel rinunciare a un lavoro per una cosa che non gli sta bene? Marco, allora dovremmo chiederlo a questi ragazzi che magari hanno fatto questa scelta, però io ne ho conosciuti parecchi, anche nel, diciamo, ho potuto intervistare anche persone che non erano felici del loro lavoro, anche se era sicuro, insomma, tutte le garanzie del caso. Ad esempio un ragazzo, un content creator, che adesso è diventato content creator, Lorenzo Maddalena, lui lavorava in farmacia, quindi un lavoro normalissimo, però non era felice, non era per niente contento di sé, della sua vita, e si è buttato e ha deciso poi di
intraprendere questa carriera social e di far conoscere a tutto il mondo, attraverso appunto i suoi video, i suoi contenuti, dei paesaggi non turistici, non conosciuti, insomma, anche lì più o meno come fa Temino, che invece lui è più su Roma. Lorenzo Mandarena lo fa un po' su tutta Italia e credo anche nel mondo intero. Un altro messaggio ci arriva da Francesca. Ciao Chiara, buongiorno. Per me, che sono Gen Z e lavoro da 4 anni in un'agenzia di marketing, per me tutto quello che hai detto prima è fondamentale. Non riuscirei proprio a lavorare per un'agenzia che se ne frega di tutto e di tutti. Ecco, questa è un'altra visione. Io penso di essere un po' nel mezzo, sinceramente, perché no, ecco, non so se proprio darei via il lavoro fisso, tra virgolette, così un po' qua leggero. Ci penserei magari, ecco, bene, ci penserei molto bene, valuterei i pro e i contro e poi si tira la famosa linea e si prende una decisione. Continuate a farmi sapere la vostra, 334 60 45 640. Noi ne parliamo tra pochissimo, perché adesso arriva Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco. Dimmi.

0: 9 qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:43, noi siamo sempre in diretta. Continuiamo a leggere i vostri messaggi, perché visto che oggi stiamo parlando del mondo del lavoro e stiamo raccontando un po' come le varie generazioni affrontano questo difficile e un po' complicato mondo, abbiamo detto appunto che la generazione Z sta anche riscrivendo le regole e ha un approccio molto diverso dalle generazioni precedenti. Per loro, diciamo, la cosa più importante è che l'azienda per cui vanno a lavorare rispetti determinati principi, determinati criteri di inclusione, anche di ecologia, di flessibilità, e soprattutto cercano sempre un maggiore equilibrio tra la vita privata e la vita personale e la vita professionale, cercando proprio un equilibrio tra questi due mondi, non rinunciando a nessuna delle due. La cosa fantastica è che la generazione Z ha un grande coraggio, ecco, e sicuramente se non si trova bene, se nell'azienda, nel posto in cui lavora, non ci sono prospettive di crescita, rinunciano volentieri al lavoro e si buttano in un'altra esperienza. Infatti, diciamo, la loro permanenza in un'agenzia, in un posto di lavoro, eccetera, eccetera, è molto più bassa rispetto alle altre generazioni. Quindi questo, insomma, ci fa capire quanto la Gen Z per tutti, diciamo, questi principi siano importanti. E un messaggio che ci ha scritto Giovanni mi dice: ciao Chiara, diciamo che io sono un po' nel mezzo tra i Gen Z e i boomer, sono millennial. Per me l'importante è che tu sia felice di andare al lavoro, questo vale più di qualsiasi altra cosa. Allora Giovanni, io sono d'accordo con te, è vero, è anche molto bello quello che hai scritto, perché in teoria dovremmo scegliere il lavoro che più ci piace, il lavoro che più ci aggrada, che ci porta più soddisfazione, no? Questo penso che sia proprio l'obiettivo finale, ma di chiunque nella vita, scegliere il lavoro che, insomma, da cui si può trarre più soddisfazione. Però non è sempre così, ovviamente, e infatti la Gen Z proprio questo penso che ricerca. In questo mi ci metto anch'io, soprattutto la cosa che un po' mi spaventa è fare la stessa cosa per troppo tempo, cioè andare in ufficio, stare dietro una scrivania e basta. Quello un po', non lo so, mi ha sempre spaventato, anche quando dovevo scegliere università era proprio un dilemma importante. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire con noi, fateci sapere appunto la vostra opinione, che ne pensate, la Gen Z fa bene, la Gen Z fa male, come fate voi, qual è la vostra invece opinione e idea. Tra pochissimo arriverà qui in studio il nostro ospite della giornata, Matteo Ceccarini, ormai ve l'ho spoilerato in arte di Mino, se volete cercarlo sui social, così vi fate anche un'idea un po' dell'ospite che avremo qui ai nostri microfoni tra pochissimo. Lui è un content creator e si occupa appunto di divulgare, ecco, informazioni, notizie sui posti meno conosciuti della nostra amatissima capitale. Inoltre vi faccio un altro spoiler, oggi tutti spoiler, oggi uno dopo l'altro. Questa sera saremo all'evento, alla finalissima di Lazio Sound, io e la mia collega Rebecca Manganaro, per raccontarvi tutto l'evento, ecco, e cosa succederà questa sera. Io ve lo anticipo prima, stasera secondo me ci sarà da divertirsi, ma più che altro perché io e Rebecca andremo in macchina insieme perché l'evento si terrà al Castello di Santa Severa, e indovinate chi dovrà guidare? Dovrò guidare io, e non vedo l'ora, sempre quelle mie 2 ore di sonno in corpo, ma ce la faremo, secondo me Rebecca sarà un'ottima copilota. Comunque fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni, e tra l'altro sui social stanno anche uscendo le interviste che abbiamo fatto io e il mio collega Alessio Polimene, quando siamo andati lunedì il 13 luglio alla partita del cuore, stanno uscendo le nostre cose, quindi io vi invito anche a andarci a seguire, perché lì trovate tantissime cose, lì proprio si respira la nostra quotidianità in radio. Arriva ultimo con Romantica qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A un passo dalla luna, Rocco Hunt qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:53. Tra l'altro Rocco Hunt, noi amici l'abbiamo incontrato perché appunto sempre alla partita del cuore che si è tenuta all'Aquila in Abruzzo per questa 35esima edizione, credo che fosse, sì. L'abbiamo incontrato io e Alessio Polimene e ci abbiamo fatto uno scambio velocissimo social, ci ha fatto un saluto alla nostra radio, l'abbiamo già messo sui social, quindi se volete andare a vederlo lì lo trovate. Ma era tutto concentrato, ma in generale tutti i giocatori, soprattutto nella nazionale cantanti che hanno sfidato invece la nazionale politici, erano tutti veramente concentratissimi, cioè come se veramente fosse la partita della vita. Ma perché i maschi sono così, ragazzi? Perché? Vabbè, fatemi sapere, 334 60 45 640. Nel frattempo, visto che vi ho spoilerato che l'argomento centrale di oggi sarà proprio Roma e l'andremo, insomma, andremo a scoprire tutti i suoi lati più intimi, ecco, della città, perché anche con il nostro ospite che si sta microfonando in questo preciso istante, gli andremo a parlare, andremo a trattare proprio queste cose più insolite, più nascoste, meno turistiche appunto. E se qualcuno di voi dovesse mai avere intenzione di sposarsi, pensate che a Roma è arrivata la wedding machine. Ci si può sposare con pochi soldi, in tutto si fa in 3 minuti. Ciò è a Ponte Milvio, proprio il luogo simbolo dei lucchetti dell'amore. Io mi ricordo quando è uscito, ancora oggi penso che si faccia, il film 3 metri sopra il cielo con Scamarcio, ma ragazzi lì proprio, cioè, si fanno ancora oggi gli edit sui social, e appunto è proprio il luogo simbolo dell'amore. E questa macchina interattiva celebra appunto i matrimoni ovviamente simbolici con anelli e certificato personalizzato. Il tutto si svolge in pochi minuti, è possibile infatti vivere questo sì simbolico tramite questo apparecchio automatico che va proprio a simulare un vero e proprio matrimonio pensato per ogni tipologia di coppia, quindi è estremamente inclusivo. Ma come funziona? È molto semplice, perché si vanno a inserire i nomi, quindi i nomi degli sposi, si procede con il pagamento e si deve poi per forza però rispondere sì, cioè proprio lo devi dire a voce sì, lo voglio, ed è fatta. Dopodiché uscirà il vostro certificato di matrimonio personalizzato con i vostri nomi e le vostre promesse, e inoltre avrete anche gli anelli annessi che sono regolabili e adatti a chiunque senza distinzioni di taglia o di genere. Questo è top anche per me, che io non ho mai trovato un anello che mi vada, ragazzi, mi vanno tutti larghi, quindi se mai dovessi sposarmi so dove andare so dove andare a farlo. No, ma qui non si pensa a sposarsi, qui si pensa ad altro, si pensa molto altro, si pensa allo studio, si pensa alla carriera, di non lo so, di relazioni. Voi avete spazio, avete tempo? Ecco, la mia domanda è un'altra, cioè tra lavoro, studio, tra magari vita un po' sociale con le tue amiche eccetera, andare magari in palestra o comunque coltivare i tuoi hobby, voi trovate anche il tempo per inserire un partner? Perché se lo trovate fatemi sapere come si fa, potrebbe mi essere utile.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: DNA.
1: DNA, Gabri Ponte e Giovanotti qui su Rai Radio tutta italiana, ed è partito Cesare Cremonini, così voleva partire e noi lo facciamo partire dopo per forza di cose. Amici, finalmente è arrivato il nostro ospite per questa giornata di mercoledì 15 luglio, mio carissimo amico Matteo Ceccarini, in arte Temino.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Chiara.
1: Buongiorno, come stai? Come è iniziato questo mercoledì?
2: Ah, com'è iniziato? Guarda, è la prima cosa che faccio oggi, quindi per ora è iniziato bene.
1: Hai trovato traffico arrivare qui?
2: Sì, abbastanza. Venendo da Roma Sud c'è sta abbastanza traffico, soprattutto su Lungotevere. Però devo dire, parcheggio subito.
1: Ah sì sì, quello sì. Vabbè, perché è luglio.
2: È inaspettato, a Prati. Devo dire.
1: E poi non sapevamo minimamente io e Matteo, ma in realtà abitiamo molto vicini.
2: Sì.
1: Cioè io abito alle spalle. No.
2: Te sei a Montagnola, giusto?
1: Sì, non lo so.
2: Ah, vabbè, zona Roma Sud, io pure.
1: Vabbè, sì, è quello il quartiere. Comunque, sì, siamo anche vicini. Allora, Matteo, sei un content creator conosciutissimo sui social. Hai, tra l'altro, penso che tu di anzianità hai guadagnato 5 anni ormai. 6 anni sui
2: dal
1: social.
2: Dal 2020.
1: Bene, bene, bene. Raccontaci un po' che cosa fai sui social. Io ti ho un po' spoilerato, cioè, gli ascoltatori sono leggermente più preparati sulla tua personalità, però insomma, penso che lo sai dire meglio di me. Vai.
2: Diciamo che racconto Roma, te la provo a riassumere. Racconto Roma, cerco di far scoprire le chicche di Roma, come le chiamo io, ai romani, ma anche ai turisti.
1: Mm-hmm.
2: Ma in realtà mi capita di scoprirle io stesso, perché comunque mi documento, studio per scoprirle. Roma alla fine è così grande e infinita che non si smette mai di scoprire.
1: È vero, poi insomma la capitale ha un fascino tutto suo. Questa idea di portare Roma come contenuto sui social, quando ti è venuta? Perché ti è venuta?
2: Allora, diciamo che avendo iniziato nel 2020, era un periodo, durante il periodo della quarantena, mi è venuta perché era proprio un bisogno di vederla Roma, perché in quel momento ero chiuso tra quattro mura e quindi raccontando Roma era per me un espediente per viverla.
1: Ok, certo.
2: Quindi da quello nasce cosa e poi ha preso piede, perché poi la gente ha iniziato ad apprezzare come la raccontavo e quindi mi chiedeva consigli. Da là, iniziando a rispondere ai vari consigli, poi ho iniziato a girarmela di nuovo tutta.
1: Sei iniziato così il tuo percorso. Oggi è una community veramente molto affezionata, è enorme, ti seguono tantissime persone. Qual è il contenuto che la tua community apprezza tantissimo quando lo pubblichi?
2: Allora, il tipo di format che la gente apprezza di più, da quello che vedo in base ai numeri, è quando consiglio i posti dove portare la pischella. Che per me è un espediente per raccontare Roma, però alla fine le persone ci si rivedono, perché comunque molto spesso le persone durante la settimana non è che girano la propria città, magari capita soprattutto durante un appuntamento.
1: Certo.
2: E quindi quello è un espediente per scoprire Roma e per me invece di raccontarla. Poi naturalmente tu la puoi girare anche con tua zia, con tuo padre, con tua madre, con chiunque.
1: Sì, certo. Però posso dire, quindi i ragazzi si preparano bene al primo appuntamento o a un appuntamento?
2: Mi capita spesso di sentirmi dire da magari i ragazzi che mi fermano per strada, che mi dicono no, comunque Matteo che è il nome vero, o Mino, veramente sei grande, grazie a te sono riuscito a risolvere parecchi appuntamenti, così, e quindi
1: parecchi appuntamenti, quindi più di una?
2: No, va bene, quella cosa non la so, però magari quella stessa,
1: magari io me lo auguro di più. Prima di raccontarci magari una chicca, no, su Roma eccetera, un posto particolare, diciamo, dacci anche un'idea, anche perché sui social credo che la gente, no, dica tu qualsiasi cosa.
2: Mm-hmm.
1: Il tuo rapporto con queste piattaforme è migliorato o peggiorato nel corso degli anni?
2: Diciamo che non direi che è peggiorato, però sono un poco, non è che fruisco tanto dei social, cioè mi ritengo abbastanza asocial sotto certi punti di vista, perché arrivo magari la sera che lancio il telefono e non ci sto.
1: Ah.
2: Mi capita soprattutto, vabbè, come penso al 99% delle persone che usano i social, al bagno.
1: Okay.
2: Nel momento in cui la maggior parte delle persone usano i social.
1: Ok.
2: No, durante la giornata non è che lo usi tanto, diciamo. Però cioè,
1: riesci,
2: perché comunque
1: a districarti bene i momenti dove usarli e dove
2: esatto,
1: non.
2: Esatto,
1: okay.
2: Sì.
1: Quindi non sei dipendente dai social.
2: Zero dipendente. Poi soprattutto facendo magari un tipo di contenuto magari raccontato, che di intrattenimento, non lo so, quando guardo magari video sui social cerco proprio l'opposto, e quindi magari proprio i contenuti proprio futili, quelli veloci, quelli stupidi.
1: Un po' più divertenti,
2: esatto.
1: Sì, un po' più cialla. Ok. Racconta, pensaci un attimo, magari non mi devi rispondere per forza.
2: Vai.
1: Adesso, a una chicca, ci puoi anticipare qualcosa? Un posto che secondo te vale la pena vedere a Roma, se magari i turisti, qualche ragazzo, qualche ascoltatore che sta programmando un viaggio a Roma, cosa per forza devi vedere? Dacci una nuova anticipazione, non spoilerare tutto.
2: Ah, ok, allora fammi pensare un attimo. Allora, una cosa su cui ho fatto un contenuto che però secondo me non è stata ancora, non ti dico valorizzata, però conosciuta ancora da tutte le persone, secondo me è una terrazza che sta a Fontana di Trevi, che si chiama Casa Pertini.
1: Ok.
2: Che era esattamente la casa della famiglia Pertini, del presidente Pertini e la moglie, che è questa casetta che si trova proprio attaccata alla Fontana di Trevi. È una casa museo, quindi tu puoi visitare la casa e quindi il museo, la storia della famiglia Pertini, ma soprattutto la vera chicca è che questa casa c'ha una terrazza magnifica con una vista sulla Fontana di Trevi.
1: Direi che insomma
2: sì, erano messi bene.
1: Meriterebbe. Hai ragione, ne parliamo ancora tra poco, perché ci devi dare anche un itinerario completo. E tipo hai 3 giorni per venire a Roma, devi vedere più cose possibili.
2: Vai.
1: Però aspetta, adesso non possiamo spoilerare tutto ai nostri ascoltatori. Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia e noi torniamo subito dopo.

0: Ciao Sara Cremonini, ora che non ho più te qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:19 e io non sono più sola perché nel meta studio mi ha raggiunto Temino, in arte Temino, in realtà è il tuo vero nome, Matteo Ceccarini.
1: Esatto, buongiorno di nuovo a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Ok, abbiamo detto che questo mercoledì è partito bene.
1: Sì.
0: È partito decentemente.
1: Assolutamente.
0: Però mai, per fortuna
1: siamo a metà settimana però.
0: Sì, quello infatti, lo sai che io vorrei che arrivasse venerdì, ma allo stesso tempo vorrei che non arrivasse.
1: Sì.
0: Che devo fare una cosa.
1: C'è una cosa importante venerdì.
0: In università.
1: Io non vedo l'ora, arrivi agosto invece.
0: Perché?
1: Perché almeno parto.
0: Ah, hai già programmato vacanze. Dove te ne vai quest'estate? Raccontaci un po'.
1: Al mare in Sardegna.

0: perché per fortuna con la famiglia abbiamo casa in Sardegna, quindi ogni anno, per quanto io non sono sardo, non ho parenti sardi, romano 100%, da lì
1: ci vado.
0: No, ci vado da 30 anni, quindi ormai la sento comunque un po' a casa mia.
1: Ah, ok, quindi tutte le estati vai sempre lì in
0: esatto.
1: Sardegna. Ok,
0: sì,
1: ok,
0: sì.
1: Okay, beh, comunque ci sta, avere questo posto del cuore estivo, anch'io ce ne avevo uno. Quindi...
0: Sì, per me è proprio il posto più rilassante di tutti, capito? È proprio dove stacco.
1: Mm-mm. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori il numero di telefono 334 60 45 640, il nostro numero per interagire live con me, anche perché io qui ho Temino, quindi se volete fargli qualsiasi domanda, avete una curiosità su Roma, dovete fare colpo sulla vostra ragazza per portare in un posto, Temino è qui davanti a me, quindi mi può rispondere.
0: Questo
1: è il momento giusto, esatto, esatto. E poi io vi ricordo che potete ascoltarci tramite la DAB, quindi comodamente in macchina, o tramite l'applicazione Rai Play Sound, che è gratuita. Tu l'hai scaricata, Matteo?
0: Sì.
1: Bravo.
0: Assolutamente, ce l'ho sul cielo.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Dopo controllo.
0: Vai,
1: vai. No, sto scherzando. Ci credo, ci credo, ci credo. Allora, stavamo parlando prima, non so se tu ci hai ascoltato prima.
0: No, stavo proprio dormendo in macchina, penso.
1: Questa cosa è gravissima, Matteo, però ti perdoniamo perché sei tu. Oggi abbiamo raccontato che, essendo la giornata internazionale, questo 15 okay. luglio, di varie skills che i giovani devono apprendere per essere preparati ad affrontare il mondo del lavoro,
0: okay.
1: abbiamo poi spaziato e raccontato un po' come la Gen Z vive il mondo del lavoro. Mm-hmm. Tu sei del 96, quindi sei
0: sì.
1: un po' borderline.
0: Come
1: tra...
0: sono io? Non mi ricordo.
1: Tu sei, Sala, tu saresti Gen Z, ok,
0: okay,
1: perché il 96
0: Z.
1: È proprio l'anno in cui inizia la generazione Z e poi il 2010 finisce.
0: Ok, okay. Sono di settembre 96, cambia qualcosa?
1: No.
0: No, perfetto.
1: Però diciamo che, visto che sei diciamo l'anno di inizio, sei un po' a cavallo con i millennial.
0: Prendere di qualità di entrambi probabilmente.
1: Magari sì, magari sì.
0: Pure
1: magari sì. E poi ti facciamo anche il quiz per capire se sei veramente Gen Z o sei più millennial.
0: Okay.
1: Ma io, da quanto mi ricordo, sei più millennial.
0: Non lo so, non mi ricordo, quindi poi riscopriamolo.
1: Lo riscopriamo. Tu come vivi, ad esempio, il mondo del lavoro? Qual è la tua impostazione?
0: Allora, la mia impostazione, devo dire che l'ho evoluta nel tempo.
1: Okay.
0: Perché secondo me comunque, quando io adesso comunque ho 29 anni, quasi 30.
1: Sei vecchio.
0: Sì, sono più saggio, diciamo.
1: No, scherzo,
0: no,
1: scherzo.
0: Non lo so. E diciamo che l'ho evoluta nel tempo, negli ultimi anni adesso sono molto più metodico, molto più... mi faccio il mazzo tanto, ok?
1: Ti vuoi impegnare?
0: Sì,
1: okay.
0: Mi voglio impegnare tantissimo, mentre all'inizio, magari quando avevo più 20-21 anni, ero molto più testa per aria ed ero più nella mentalità del lavoro, ma allo stesso tempo anche meno, cioè nel senso pensavo pure a tutto quello che veniva intorno, quindi alla vita sociale, non è che avevo tanti obiettivi, ce l'avevo però non l'avevo mai prefissati.
1: Ok.
0: Mentre con gli anni poi mi sono prefissato degli obiettivi e mi sono fatto il mazzo tanto per cercare di raggiungerli.
1: Beh, è giusto, cioè nel senso, magari a 20 anni poi possiamo anche giustificarli, i ragazzi che hanno questa mentalità ancora.
0: Sì.
1: Che magari si vogliono ancora divertire, vogliono ancora fare le proprie esperienze,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: poi insomma avere
0: poi
1: più.
0: Poi dipende sempre dalle persone, perché conosco persone che in realtà da quando avevano 18 anni erano già impostati, che già avevano un obiettivo e per loro era solo lavoro.
1: Sì,
0: per
1: certo.
0: me invece all'inizio era più anche, mi voglio anche divertire, parte lavorare.
1: Però ci sta, cioè,
0: sì,
1: anche,
0: sì.
1: anche un po' divertimento, se no vai in burnout totale,
0: esatto.
1: cioè se pensi solo al lavoro.
0: Esatto.
1: Penso che
0: cioè io mi sento
1: poi
0: comunque
1: esplodi.
0: Di aver vissuto esperienze che comunque sono contento, di cui non, dire non mi pento, infatti, cioè non è che non mi pento, però nel senso cioè sono super contento di aver fatto,
1: mm-hmm.
0: che avrei potuto fare solo a quell'età e non adesso.
1: Vedi, infatti. E diciamo che la Gen Z è un po' sul mondo del lavoro è un po' pignola, magari pretende, ecco, che l'agenzia per la quale lavora magari deve rispettare determinati principi di etica, di sostenibilità, di inclusione, altrimenti non proprio rifiutano categoricamente il posto di lavoro.
0: Ah, beh, quella è un'altra storia, cioè nel senso io sono super d'accordo che rispecchino questi valori, allo stesso tempo non lo so, è un argomento tosto, cioè nel senso adesso va tanto di moda la sostenibilità delle cose, cioè nel senso
1: mm-hmm.
0: è forte dire va di moda, però è così, e quindi non so se a volte è veramente per un pensiero che queste persone hanno perché ci credono o semplicemente perché glielo inculcano in testa.
1: Chissà, 50 e 50 magari. Torniamo un po' all'argomento invece centrale di oggi, quindi Roma. Raccontiamo un po' la nostra capitale tra segreti, curiosità e varie chicche. Se dovessimo venire, cioè anche ai nostri ascoltatori che non sono tutti di Roma ovviamente, anzi sono di tutto il mondo perché tramite la nostra applicazione ci ascoltano in tutto il mondo, magari vorrebbero venire qui in Italia, ovviamente nella nostra capitale a Roma, e che itinerario li consiglieresti di fare per vedere cose sì turistiche, insomma il Colosseo, il simbolo,
0: sì,
1: vabbè, di Roma.
0: Sicuramente il Colosseo è da vedere, però io sono atipico su questo, perché se non sei mai stato a Roma, ovviamente il Colosseo lo devi vedere, però dipende anche dai giorni che c'hai, perché se tu stai 2-3 giorni, tu conta per vedere il Colosseo dentro, butti una giornata.
1: Davvero?
0: Una mezza giornata la butti, cioè non butti, butti sbagliato nel senso, usi
1: investi.
0: Investi metà giornata per vedere comunque Colosseo, Fori Imperiali e pure il Palatino, perché ci sta comunque il biglietto e comprende tutte e tre.
1: Okay.
0: Però sono 200 metri quadrati, Roma è enorme, quindi Roma, io per come mi piace vivere anche le città quando ci vado, è passeggio. Passeggio,
1: okay.
0: Magari le cose importanti me le visito, però ci sono anche tante altre cosette di media importanza, ma solo di importanza, perché poi di bellezza in realtà sono molto,
1: tutte.
0: Sì, sì, di bellezza sono tutte, però nel senso ci sono certe cose come, non lo so, delle gallerie in centro, che non sono quei monumenti appunto più conosciuti, però a livello di bellezza, cioè, c'è stata dell'arte assurda, ci stanno degli scorci bellissimi su Roma che meritano di essere visti tanto quanto il Colosseo.
1: È
0: però
1: vero.
0: Ci impieghi meno tempo.
1: È tutta una questione di tempo, ovviamente.
0: Dipende sempre, infatti, dal tempo che una persona ha quando viene a Roma.
1: Più o meno pensiamo a un weekend, ok? In maniera abbastanza.
0: Weekend purtroppo non andrei a vedere il Colosseo dentro.
1: Ok.
0: Ma neanche lo stessi Musei Vaticani o Vaticano.
1: Solo da fuori.
0: Il Vaticano sì, va in piazza. In piazza ti godi il cupolone, ma lo stesso cupolone te lo vedi un po' dovunque. Per fortuna,
1: sì.
0: Se si scorcia su Roma è fatto sul cupolone. E poi mi dividerei, ma se ho 2 giorni, fossi un turista.
1: No, ma sai il classico weekend lungo che magari potresti farti anche d'estate, no? Tra venerdì, sabato e domenica e poi lunedì si ritorna.
0: Vabbè, magari il primo giorno arriverei proprio a metro Colosseo, mi guardo il Colosseo da fuori, comunque ci sto quei buoni 10 minuti ad ammirarlo, perché il Colosseo
1: te lo gusti.
0: Poi una bella passeggiata sui Fori Imperiali, vai sul Campidoglio, là al Campidoglio, per quanto ci sarebbero i Musei Capitolini che sono bellissimi, mi farei un giretto là tra un paio di terrazze che ti vedi il Fori dall'alto, poi ci sta Terrazza Caffarelli dove ti vedi Roma dall'alto e tutte le sue cupole. È bellissima, poi da lì magari scendo, se poi io ti faccio tutto l'itinerario tappa per tappa, nel senso da lì andrei avanti e mi vedrei magari tutto il lato est del Tevere.
1: Bello!
0: Okay, nel primo giorno.
1: Sì,
0: e il secondo giorno invece magari ti fai il lato ovest.
1: Ok, certo.
0: Magari anche un po' con Roma Sud. Roma Sud pure ha delle belle chicchette.
1: Bravo, visto che tutti disprezzano Roma Sud, cioè noi che siamo di Roma Sud,
0: diciamolo.
1: Dobbiamo portare in hype anche quella parte. Senti, un po' off topic, poi torniamo insomma sull'itinerario, perché penso che comunque gli ascoltatori potrebbe essergli molto utile in caso insomma dovessero decidere di venire qui a Roma. Off topic, che cantante ti piace? Italiano, ovviamente.
0: Top mio artista italiano?
1: Sì.
0: Coez.
1: Ok, ci ascoltiamo detto Lamborghini.
0: Perfetto.
1: Ma dove lo metto?

0: Calbrave, posso qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:35, noi siamo sempre in compagnia dell'ospite di oggi, di Temino. Buongiorno,
1: benvenuto. Ciao a tutti.
0: Li salutiamo sempre, beh, noi i nostri ascoltatori li salutiamo ogni volta che si rientra in diretta.
1: Faccio così anche se vedo una persona 5 volte durante la giornata. Oh, ciao.
0: Ciao. Sono io, per esempio, con la mia migliore amica, quando ci scriviamo, io non gli mando mai né buongiorno, né buonasera, né buonanotte.
1: Ma è un discorso continuo.
0: Bravissimo. Vedi tu sei Gen Z.
1: Ah, in base a questo, dai.
0: No, scherzo. Però in base a chiamate o messaggi, che team sei?
1: Messaggi.
0: Bravo, ottima risposta, perché chiamare, ragazzi, è uno stress.
1: E soprattutto vocali, se devi dire qualcosa più lungo di 10 secondi.
0: Ok.
1: Perché solo un vocale in cui mi dici solo ok, per me non ha senso.
0: Effettivamente, ma chi è che li manda, scusa?
1: È un amico mio.
0: Davvero? Sì. Cioè ti manda un vocale di 2 secondi?
1: Sì, non cioè neanche a dire che magari sta facendo qualcosa nel mentre, che ne so, gli dico scendi che sto sotto, mm-hmm. E magari non lo so, sta portando il cane, c'ha qualcosa in mano. No, semplicemente sta sul divano, ok.
0: Quella è la pigrizia, penso, a livello pro, nel non neanche scrivere. Ogni tanto prendi anche a me, però non ho mai risposto con un vocale per dire semplicemente ok. In caso ti mando lo stickerino.
1: Invece i vocali più lunghi di 3 minuti?
0: Allora, la mia migliore amica me li manda, okay. Quindi io me li ascolto tipo podcast, tipo riordino la stanza e mentre nelle cuffie c'ho
1: per
0: il
1: uno
0: vocale.
1: Per due?
0: No, per due non capisco.
1: Ok.
0: Sono diventata boomer, mi sto boomerizzando anch'io. Però onestamente ho visto, perché lei parla un po' veloce, e quindi se lo metto il per due non si capisce nulla. Nulla, tipo. Che hai detto? Scusa? E ricomincio da capo. Allora lascio il.
1: Sì, e poi magari ti dimentichi quello che diceva all'inizio. Se in 3 minuti fa un flusso di coscienza che dice 10 miliardi di cose, poi magari te li dimentichi. Questo sono io, perché io ho la memoria a breve termine.
0: Ecco, allora, l'abbiamo messo,
1: Matteo.
0: Qui l'abbiamo detto in diretta. Infatti, allora, abbiamo capito che tu sei molto più tipo messaggi.
1: Sì.
0: E su questo va bene. Che emoji utilizzi, se le utilizzi?
1: Vuoi che ti dico le emoji usate recentemente? Apro il telefono e te
0: Beh,
1: dico.
0: Sì. Allora, facciamo live.
1: Probabilmente ci sta quella del braccio, tipo braccio di ferro.
0: No.
1: Cioè, non di ferro, però braccio.
0: È orrenda quella.
1: A me piace quella là. Poi quella del... l'emoji gialla che fa tipo il segno del capitano.
0: Ah, sì, ok. Tipo agli ordini, sì.
1: Esatto, sì, tipo agli ordini. Poi c'ho...
0: Vedo anche un cuore rosso.
1: C'ho un cuore rosso, c'ho un cuore fatto con le mani. C'ho anche un monopattino.
0: Il monopattino? Perché? Lo utilizzo.
1: Non lo so perché. C'ho quello della posizione geografica, quello più che altro nei video, quando metto le caption.
0: Ah, sì, certo, ok. E invece, aspetta, sono curiosa di questo cuore rosso. Con chi lo utilizzi, Matteo?
1: Ma non lo so, chi ho mandato, forse a mia madre.
0: Vabbè, però sei molto carino con tua madre, sei molto affettuoso.
1: Vabbè,
0: no?
1: Sì, io
0: ci
1: bene.
0: Ci sta.
1: Mamma.
0: Come si chiama, mamma?
1: Sonia,
0: ciao mamma, magari.
1: Ciao Sonia.
0: Ciao Sonia, se ci stai ascoltando.
1: Sì, starà ascoltando, dai.
0: Dai, benissimo. Infatti, conosciamoti un po' meglio, Matteo, perché dai. Comunque sui social, diciamo, semplicemente ti possono andare a cercare e vedono la parte più, diciamo, professionale,
1: sì.
0: Di te. Non so quanto condividi sui social, se condividi anche la tua vita privata.
1: Diciamo che mi ricordo anche l'ultima volta che ti ho visto a te, Gen Z. Ti avevo detto che lo faccio poco e mi ero ripromesso di farlo di più.
0: Come va con questa promessa?
1: La mia vita personale non è andata bene. Perché come ti dicevo, cioè, perché non lo so, anche tipo nelle storie, io a volte alla fine mi giro tutta Roma tutti i giorni,
0: sì.
1: Anche per, cioè non solo per quando devo fare i contenuti miei, ma
0: anche per piacere personale.
1: Per piacere personale, okay. O per altre cose. E ci sono tante volte le cose che visito, anche non lo so, le terrazze così, che io magari non faccio le storie.
0: Vabbè.
1: Eppure sono bellissime, capito? E poi io mi dico, ma io alla fine comunico Roma, cioè perché non l'ho fatta la storia là? È perché semplicemente non ci stavo pensando, capito?
0: Che content creator sei, scusami.
1: Sono atipico.
0: Cioè, il content creator per eccellenza, ogni cosa che fa o magari vede, gli succede subito il contenuto che va a pubblicare.
1: Lo so, però sì, dovrei fare le cose più spontanee, ma soprattutto dovrei raccontare più me stesso sui social, la mia vita personale, privata, quella là, ma cioè non tanto perché devo, è solo che alla fine è una cosa che mi fa piacere comunicare, farmi conoscere anche quel lato, far conoscere anche quel lato di me.
0: Beh, qui in radio adesso lo puoi fare.
1: Perfetto, vai.
0: Raccontaci un po' come il tuo carattere, magari.
1: Mio carattere? Allora, non so se...
0: Lati positivi, le famose green flag e red flag, quindi lati positivi e lati negativi.
1: Su quello non so se te... Allora, so bilancia. facciamo così, sobbilanciamo, quindi sono una persona abbastanza indecisa. Cioè quando si dice che un bilancio è indeciso, che non sa scegliere tra una cosa e l'altra, è proprio vero.
0: E sei tu, ok, okay.
1: Sì. Non credo tanto nell'oroscopo in queste cose, ma io quando ho letto le caratteristiche del bilancio mi sono un botto ritrovato.
0: Ah, ok, ok, quindi
1: sono una persona anche molto paziente. Io penso, cioè veramente penso di essere la persona più paziente del mondo. A livello proprio di, è difficile che mi arrabbio.
0: Ti vedo infatti molto chill.
1: Molto nel chilling. Sono chill guy, mi definiscono a volte. Quindi è proprio difficile che mi arrabbio. Però magari tipo le red flag,
0: potrebbe essere.
1: Sono troppo tifoso della Roma. Può essere una.
0: Sei troppo tifoso. Chissà in quanti ti ascolteranno e magari si trovano in questa tua affermazione.
1: Per alcune o alcuni, comunque, può essere una red flag di una persona il fatto di essere troppo tifoso.
0: Effettivamente.
1: Però dipende anche, cioè, vabbè, nel senso, so anche equilibrarmi da quel punto di vista.
0: Ok.
1: Poi ho una memoria veramente brevissima. Mi ricordo più le stupidaggini magari che...
0: È tipo i compleanni dei tuoi amici, te li ricordi?
1: Tasto dolente. Una volta mi sono diventato quello di mio padre.
0: Matteo, quello di tuo padre?
1: Sì.
0: È gravissima come cosa, eh?
1: Lo so, cambiamo discorso.
0: Ecco, ok.
1: E altre cose... Ma quello, sono sbadato.
0: Sei sbadato?
1: Sono tipo Fantozzi, casco ogni giorno.
0: Io pure. Lasciamo stare, ma... Allora, prima ci hai anche spoilerato che Coez sarebbe il tuo artista preferito.
1: Yes.
0: Ok, quindi che generi musicali ti ascolti maggiormente?
1: Molto o rap o indie. Ultimamente sto anche un po' su quel, non so come si definisce. Tipo, hai presente, non so se hai sentito l'ultimo album di Harry Styles.
0: No.
1: È un po' dance, un po'... Come dico?
0: Commerciale.
1: Non commerciale, anzi, ecco. Musica Sunset.
0: Ah, ok.
1: Ok, proprio da spiaggia.
0: Sì, sì, sì, sì, ho capito.
1: Che non è Harry Styles, però adesso mi è venuto in mente quel genere.
0: Ok. Ho capito comunque il mondo, sì. Allora, ti mettiamo Coez a questo punto. Io direi di mettere lui. Luci nella città, su Rai Radio, tutta italiana.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:47 e stavamo parlando con Matteo Ceccarini in Arte Temino, un po' di lui, no? Un po' per cercare anche di conoscerlo meglio a livello personale, e ci eravamo lasciati con i tuoi...
1: Con i red flag.
0: Bravo,
1: con
0: bravo.
1: Con i difetti.
0: Con...
1: Ho detto i pregi, però non lo so.
0: No,
1: ho detto solo i difetti.
0: Vabbè, giustamente, essendo molto umili, abbiamo cominciato dai difetti. Vogliamo dire qualche pregio, sennò
1: pregio.
0: Gli ascoltatori...
1: Ah no, ho detto sono paziente.
0: Ah, è vero, è vero.
1: Ok,
0: è vero.
1: Un altro pregio può essere che... c'ho voglia, cioè sono una persona anche molto attiva, che gli va a fare cose, capito, che... che non è pigra.
0: Però positiva.
1: Cioè, dipende anche dai momenti, perché magari arrivano certi momenti in cui so pigro. Sono più che altro, no, torno su un altro difetto, sono procrastinatore.
0: Ah, io anch'io.
1: Ok, ma non so
0: io,
1: perché ho ridetto un altro difetto.
0: Io anch'io proprio, se posso posticipare, cioè tu pensa che per vabbè, la mancanza di tempo, un po' perché io anch'io procrastino le cose, non mi sono iscritta a un esame, okay. Perché ho detto vabbè, lo faccio dopo. Il giorno prima mi ho detto ma oddio, non ho fatto veramente, mi sono prenotata l'esame, non l'ho potuto dare.
1: Lo so.
0: Ho studiato per l'esame.
1: Un altro problema è quando capita con le tasse da pagare.
0: Anche puntualmente mi dimentico.
1: Purtroppo pure io.
0: Mi dispiace università, ma non perché non voglio pagare.
1: Esatto, è quello, manco io.
0: sì, è perché proprio non ce la si fa. Esatto. Comunque, allora, questi sono già i lati positivi e i lati negativi. Mm-hmm. Abbiamo capito, mm-hmm. insomma, abbiamo capito anche che non condividi tanto la tua vita privata sui social.
1: Purtroppo no, mi capita poco. Vorrei veramente.
0: Visto che ci siamo incontrati, un'altra promessa. Come hai fatto prima, ci eravamo incontrati pure a febbraio.
1: Sì, mi
0: sembra.
1: Pare che fosse febbraio.
0: Ok, non l'hai mantenuta questa promessa?
1: No, allora dai, qualcosina ho fatto, però potevo fare molto di più. Cioè, ho fatto tipo un 2%. Però il 2 è meglio di 0.
0: Sì, però è comunque pochissimo. Sì. Su una scala da 0 a 10 sì. Gravemente insufficiente, Matteo.
1: Molto, molto.
0: Infatti.
1: Non classificabile.
0: Giusto, rifacciamo un'altra promessa. Di cercare di essere più attivo.
1: Ok.
0: Sulla tua parte ovviamente privata.
1: Sì, certo.
0: Se ti va, poi ovviamente.
1: No, assolutamente. Va bene, accetto questa promessa o scommessa? Cos'è?
0: Io la definirei sfida vabbè. Che è sia promessa ma più che altro una sfida. Devi riuscire a farlo.
1: Okay.
0: Devi sbloccare.
1: Ok, va bene.
0: Okay. Sempre rimanendo in tema social, abbiamo prima accennato che appunto racconti di Roma, delle chicche, delle cose meno turistiche e meno conosciute. Ma il tuo rapporto con queste piattaforme e diciamo anche con i commenti negativi, un po' questa diciamo parte più oscura tra virgolette delle piattaforme social, come ti rapporti?
1: No, che rapporto benissimo. Cioè benissimo, nel senso non stavo per dire una cosa che non avrei dovuto dire, ma dico non me ne importa, cioè non li calcolo gli haters, nel senso
0: sì,
1: che cioè li ascolto
0: haters.
1: Perché quando ci sono le critiche io le ascolto sempre, cioè sono una persona che le sa cogliere le critiche, vedo sempre la roba, cioè il lato costruttivo. Poi quando arrivano insulti o i commenti assurdi dei cosiddetti boomer su Facebook mi fanno ridere, cioè nel senso
0: ma che ti dicono?
1: Mentre il mio orecchio escono dall'altro. Ma tipo ultimamente mi ha fatto ridere che c'è stato uno che mi ha preso parecchio a cuore, sempre il lato negativo, perché ho fatto un video a San Giovanni e mi ha, non lo so, commentato con 20 commenti dicendo non ti devi permettere
0: 20 commenti?
1: Sì.
0: E che era? Madonna.
1: Non ti permettere di parlare di San Giovanni. Tu non sai di cosa stai parlando, tra virgolette, cioè tra parentesi sono nata a San Giovanni.
0: Ok.
1: So di cosa parlo.
0: Non puoi parlare.
1: Non posso parlare di San Giovanni, ma come così in tanti altri quartieri, cioè.
0: Però ragazzi, 20 commenti.
1: Sì, sì.
0: Cioè.
1: Vabbè, mi aveva preso a cuore.
0: Sì, proprio gli stai antipatico, sì, sì. Non ti poteva digerire.
1: Guarda, il più emblematico di tutti è stato uno che ogni giorno mi scriveva dicendomi vai a lavorare. Tutti i giorni vai a lavorare. Il 1° maggio mi ha scritto questa non è la tua giornata, giustamente perché la giornata dei lavoratori non era la mia.
0: Ah, quindi ti ha pensato?
1: Mi ha pensato.
0: Pensa però, ti vuole, cioè, nel senso, comunque sei nei suoi pensieri.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì, faccio parte della sua quotidianità.
0: Prendiamo questo come lato positivo.
1: Hai capito?
0: Sì,
1: vedo, ecco, un pregio è che guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, o comunque i lati positivi.
0: Ma tu rispondi a questi commenti che ti arrivano o lasci molto correre?
1: Quando sono negativi tendenzialmente no, lascio correre.
0: Li cancelli, li blocchi?
1: No, manco li cancello, stanno là.
0: E poi molte persone mi hanno risposto, altri content creator, che ogni tanto o rispondono oppure rilasciano, perché comunque fanno hype, cioè ti vanno a contribuire a farti spingere il video dall'algoritmo, perché sì, comunque ti commentano, bene e male ti commentano.
1: Vabbè, di base ormai sui social, quando tu fai un video o fai un qualsiasi contenuto, se è provocatorio, se riesci a cogliere quelle interazioni anche negative, il video barra contenuto va più avanti. Infatti. Quindi a volte si fa pure positiva la critica da quel punto di vista.
0: Infatti, vedi, gli haters che vogliono fare del male alla fine fanno del bene, fanno del bene. Andiamo un po' in musica, perché adesso arrivano Orcomi e Emma con Vacci Piano qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Adriano Celentano, grazie, prego, scusi, qui su Rai Radio tutta italiana, siamo sempre in diretta, io sono Chiara Cacciopoli e questa mattina sono anche in compagnia di Matteo Ceccarini in arte Temino.
1: Buon salve di nuovo.
0: Rieccoci.
1: Ho cambiato stavolta.
0: Hai cambiato il saluto, ci sta, cambiare fa bene. Stavamo parlando un po' della sua vita, un po' dei suoi contenuti, anche di come si rapporta ai commenti negativi e devo dire che Matteo proprio è un pro, esatto, estremamente zen.
1: Esatto.
0: Calmo in tutto e per tutto, non risponde, è molto chill, è molto sì. tranquillo, quindi devo dire che
1: accolgo tutte le critiche.
0: Meglio di così non potevamo essere. Ci vuoi raccontare, magari darci un'anticipazione sui prossimi progetti futuri, su quello che magari stai lavorando, qualcosina?
1: Allora, diciamo, a livello di obiettivo personale, cioè più che obiettivo tipo sui social, io in realtà mi trotto, vado avanti senza un obiettivo di dire voglio raggiungere quei milioni di follower. Nel senso, io mi diverto là. Poi ci lavoro pure, però mi diverto. E obiettivo personale, io comunque ho anche un'agenzia di comunicazione, quindi voglio anche spingere tanto quella.
0: Ah, ok.
1: E poi pure personalmente, come nella mia vita privata, voglio raggiungere altri obiettivi. Magari spoilerò sui social, non adesso. Cioè, nel senso.
0: Va bene, ci sta. Guarda un po' che facciamo partire. La nostra sigla, e questo è proprio è indicativo che purtroppo il nostro tempo per questa mattina è terminato, però non vi preoccupate ragazzi, perché come diciamo sempre il nostro è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni da lunedì a venerdì 7:30 fino alle ore 10. Matteo, ti ringrazio tantissimo di essere stato qui e spero di averti presto, torna presto.
1: Assolutamente Chiara, grazie per l'invito e un bacio a tutti.
0: Che fai adesso?
1: Adesso devo andare verso la Tuscolana.
0: Vai al lavoro.
1: Sì.
0: Ok, allora. Buona giornata, grazie ancora Matteo. Io ringrazio anche voi, i nostri carissimi ascoltatori che ci seguono, che ci scrivono. Grazie infinite per tutti i vostri messaggi. E come diciamo ogni mattina, noi ci risentiamo domani, mi raccomando, puntuali, sempre 7:30 fino alle ore 10. E ragazzi, buon mercoledì a tutti. Buona giornata. Ciao!

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

No. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

pagina della mente. Metamorfosi. Io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità. Faremo un grande viaggio, chilometri e poesia.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco Rai, la musica scelta.
4: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
3: Disco Rai, la musica scelta.
4: E quindi ci siamo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana con una nuova puntata di Disco Rai, la musica scelta. Soprattutto ci siamo dopo la diretta di Isoradio di ieri sera. Vi ricordo sempre l'appuntamento adesso del martedì sera su Isoradio dalle 22:20 circa a mezzanotte, e poi qui su Rai Radio Tutta Italiana il mercoledì alle 13, replica alle 19, e il venerdì sempre alle 13, replica alle 19, per raccontare quelle che sono anche le novità discografiche, ma i dischi scelti da noi da presentare proprio in questo momento. È ovviamente un momento di massima esposizione della musica che si prepara al cosiddetto mercato natalizio, ma c'è chi di questo mercato ovviamente non si interessa più di tanto, ma continua a pubblicare album proprio come atto di ribellione e affermazione della propria arte. E questo è il caso di Irene Grandi, che andiamo ad incontrare oggi. L'ho incontrata qualche giorno fa qui in Via Asiago per presentare il suo nuovo album Oro e Rosa. Una ricerca ben approfondita in quella che è la sua realtà di oggi, con autori che in qualche modo l'hanno sempre accompagnata, come ovviamente Caballà e come anche Francesco Bianconi dei Baustel, ma con anche giovanissimi autori che adesso è molto contenta in qualche modo di sostenere grazie alla sua arte. Prima di questa intervista, ma anche nell'intervista stessa, abbiamo parlato di come artisti così affermati, artisti diventati un po' padre e madre della nuova generazione musicale italiana, vivono questo momento in cui la musica fluttua veramente tra cose molto diverse tra di loro, ed è stato un incontro molto intenso. Tra l'altro praticamente l'album è uscito a pochissima distanza da quello di Fabrizio Moro, che ha detto in parole diverse ma esattamente quello che ci dice anche Irene Grandi in questa intervista di qualche giorno fa. E quindi ovviamente prima di partire per un lungo viaggio ripercorriamo anche quelli che sono i grandi successi di Irene Grandi, partiamo con un grande successo di Irene Grandi e poi tuffiamoci in questo tramonto, in questa alba nuova nell'arte di Irene Grandi con Oro e Rosa.

0: Bentornati a Disco Rai, lato C della musica su Iso Radio e Rai Radio Tutta Italiana. Allora, oggi presentiamo un disco a cui siamo già molto legati. Devo dire che io l'ho ascoltato più di una volta e ti dico subito che il mio brano da tre asterischi è Astronauti, cioè il penultimo brano di questa. Ecco, mi fanno segno che è ok, perché secondo me raggiunge proprio quel giusto equilibrio tra la Irene che conosciamo, ma anche un qualcosa che va un po' oltre in questo momento. E tra l'altro mi piace tantissimo questa frase: compro tempo, vendo tutto. Questo andare a 3000 mi ha quasi distrutto. Irene Grandi, ben arrivata.
1: Eccomi qua, buongiorno, come va?
0: Bene, sì, bene. Bene, abbiamo sentito questo passaggio da oro a rosa. Ecco, ci piace molto il rosa, perché se Astronauti rappresenta una parte di questo rosa, secondo me siamo sulla strada giusta, no?
1: Eh sì, devo dire che è una canzone, tra l'altro, che mi citi, che è stata una delle prime di questo album che è uscita fuori e che ha avuto alternissime vicende pur prima di essere prodotta, un po' cambiate le strutture, un po' perché è di un autore anche abbastanza alternativo, fiorentino, che è molto interessante, secondo me. Si chiama Giampa Capolongo e ha fatto delle sue cose anche un po', appunto, ha una poetica un po' Dalla, mi ricorda, per certi casi, ma anche una modernità, contemporaneità, che ho trovato molto interessante. E questi Astronauti siamo noi, siamo le nostre relazioni, quando a volte, come dire, ci piace tanto, no, lasciarci andare quando siamo innamorati in assenza di gravità, e quindi si cade e non ci si fa male, però nello stesso tempo i due astronauti non si toccano mai completamente, hanno queste distanze. Ecco, mi sembra un po' una bella figura per raccontare le storie di oggi, la difficoltà a avere una relazione profonda, lunga, e bisogna sempre, come dire, sforzarsi veramente come degli astronauti per arrivare sulla luna dell'amore, no?

si pesa in euro e nemmeno in grammi. Sono così brava a scappare lontano senza guardarmi mai dentro.

0: Devo dire, bellissime proprio le immagini che restituisce questa canzone, belle le sonorità, perché noi abbiamo capito una cosa quest'anno, prima di tutto io abbandonando un po' la televisione per qualche mese, due, tre, adesso insomma l'ho messa un po' in stand by, ho avuto la possibilità di riascoltare tante musiche, perché guarda, noi siamo veramente avvolti dalla musica, cioè abbiamo 3.000 proposte, ma ovviamente la RAI ti porta ad ascoltare almeno una cinquantina di canzoni nuove al giorno, più tutte quelle che mandi in onda. E devo dire che è un momento di si dice sempre come un momento di passaggio nel mondo della musica, però in questo momento forse un po' di più, anche con questi produttori, DJ che si stanno avvicinando e proponendo come cantatori. Pensa che l'altro giorno Venerus mi ha detto: io sono un cantautore, tutto mi aspettavo tranne che una cosa del genere. E questa canzone rappresenta un po' questo connubio, un po' come La cura per me per Giorgia, no? Che aveva la sua voce, la sua caratteristica mischiata con suoni anche nuovi, e non so se involontariamente tu hai fatto la stessa cosa proprio con questo brano.
1: Sì, con Oro e Rosa in particolare, vero?
0: E Oro e Rosa, ma e soprattutto con Astronauti. Secondo me quella che rappresenta di più questo spirito è Astronauti.
1: Sì, perché in effetti sì, c'è questa scelta, diciamo, di quasi di fare una musica quasi colorata, per questo lo legava anche Oro e Rosa, cioè perché è molto brillante, è molto quasi gioiosa. Questo è merito anche di un produttore con cui io avevo già lavorato, che tra l'altro è stato il produttore di alcuni dei miei grandi successi come Bruci la città e La cometa di Halley, che ha una sonorità ricca ma anche molto appunto luminosa, e in contrasto con dei testi un pochino più profondi, anche un po' disincantati a volte, un po' nostalgici altre, un po' pensierosi altre ancora, è un bellissimo cortocircuito, perché ti restituisce una gioia, una speranza, ma anche una profondità di un discorso che magari alla mia età è più bello farlo, no? Magari andare un pochino a toccare delle corde più intime.
0: Sì, io poi ho letto già alcune delle interviste con cui tu presenti Oro e Rosa, e insomma tu parlavi anche di questo posizionamento di artisti che per me insomma dovrebbero essere già dei professori della musica italiana come te, no? E quelli della tua generazione che hanno già veramente scritto quella che è la storia della musica italiana. Però così come Mina ascolta ogni anno 3.000 brani nuovi, secondo me, ecco, non si può mai abbandonare il percorso da principiante, cioè noi comunque sia da questa parte del microfono che secondo me gli artisti riniziano tutti i giorni, si creano squadre tutti i giorni, perché insomma il gruppo di lavoro può anche cambiare, nel senso possono cambiare collaborazioni, incontri, e questo ti modifica profondamente. Poi ci possono essere periodi in cui li azzecchi di più, periodi in cui sei ancora alla ricerca, cerchi di mettere proprio a fuoco quella che è la tua arte, no?
1: Assolutamente, gli incontri per me sono sempre stati fondamentali. Io vivo il lavoro quasi come un dialogo a più persone, proprio perché mi piace confrontarmi fino dall'inizio della scrittura di una canzone, vedere dove arriva un'emozione, no? E quando siamo in due a sentirla già è un buon segno, no? A volte appunto questa musica che viene creata troppo in una sola stanza da pochissime persone può essere, no, un po' autoreferenziale, un po', cioè fai fatica a trovare i tuoi punti di forza o di debolezza, mentre confrontandoti con l'altro, anche solo ascoltando la musica che hai fatto insieme a una terza persona che non la conosce, ti scatena delle emozioni nuove dentro. Quindi gli incontri sono sempre importantissimi, ti influenzano, ti cambiano, ti trascinano anche un po' fuori dalle tue solite idee. E a me infatti piace lavorare in questo album, proprio se andate a vedere un po' i crediti, ogni canzone quasi è scritta da autori diversi, alcuni sono autori che ho avuto nel passato già, ma tanti sono anche giovani che hanno anche voglia di emergere, e questo devo dire mi fa molto piacere.

0: anche perché voi lo vedete praticamente sempre in tutti i talent, anche televisivi, cioè, e poi nei giovani che noi incontriamo, loro vi adorano veramente, cioè loro stanno riascoltando tutta quella musica che comunque ha definito un po' la canzone italiana, forse più adesso che insomma negli ultimi anni, forse proprio
1: infatti,
0: in quest'ultimo anno
1: che sia tornata un pochino
0: sì, decisamente.
1: La voglia e la curiosità. Tra l'altro mi hanno detto che ultimamente i ragazzi stanno anche ricercando di nuovo i CD, che è una cosa che mi ha stupefatto, devo dire, perché non ce l'aspettavamo. Però a volte magari è quasi difficile nella musica liquida ascoltarsi un album tutto di fila, perché poi comunque il logaritmo ti porta, ti manda, e invece no, anche mettersi lì a ascoltare un progetto dall'inizio alla fine, secondo me è anche bello per potersi affezionare a un artista un po' a tutto tondo e non soltanto a quella canzone, a quella piccola cosa, a quel singolone.
0: Sì, anche perché anche ne vedendo nei commenti sui social, i ragazzi legano un brano all'altro, cioè seguono la tracklist e effettivamente facendolo sulle piattaforme con il proprio cellulare, o uno fa uno screenshot della tracklist e quindi si ricerca in brani in sequenza, oppure è difficile avere quel tipo di ascolto.
1: Non è ascolto anche in fila, anche per noi per esempio ci si è messo una settimana buona a trovare la giusta sequenza dei brani. Nonostante il tuo preferito sia in fondo, ma forse non è un caso, no? Perché ci si deve arrivare anche alle cose un pochino più complesse, perché di sicuro non hai scelto il pezzo più orecchiabile, però ha questo ritornello che ti fa sognare, per esempio, che magari devi essere anche predisposto già da altri brani prima.

0: me.
1: Ecco, a proposito di sequenza, il cuore centrale poi è anche universo, e ovviamente lì siamo con Francesco Bianconi e Pippo Caballà, a due penne molto forti, molto potenti, molto decise, direi, della canzone italiana, no?
2: Sì, è vero, perché hanno proprio sia musicalmente che proprio alcune parole che ritornano anche in Bianconi, questa drammaticità però quotidiana in qualche modo, mi arriva molto come originale, come inconfondibile, e anche questo, diciamo, gusto melodico quasi un po' anni 60, quasi un po' retro, che ho trovato in tante canzoni di Francesco, che anche a me proprio affascina tantissimo, e trovo che sia, non so, sempre molto anche raffinato, ricercato, nonostante tutto sommato anche immediato, no? Anche un ascolto abbastanza facile.
1: Ecco, c'è una collaborazione, un incontro, direi, con Carmen Consoli, ma io sposo pienamente il tuo appello, non tanto un incontro con Fabio Filippa, ma con Marrakesh, perché credo veramente che sia un artista pieno, come ha detto Ornella Vanoni l'altro giorno, dando dei consigli ai ragazzi giovani: leggete. E lui effettivamente ha questo background molto forte, cioè legge, si informa, è molto presente a se stesso, ma anche nella società. Ha detto
2: per
1: che
2: un rapper, secondo me, è volendo, è ancora più importante.
1: Ha detto purtroppo che sparirà ad un certo punto senza avvisare nessuno, quindi prima che sparisca facciamo un appello anche a Marrakesh, cioè Fabio.
2: No, perché
1: insomma,
2: mi chiedevano, vedo la mia assistente mi guarda con certi occhi, perché io non ho mai, diciamo, non ho mai alla fine collaborato con un rapper. Forse solo agli inizi, quando Jovanotti aveva scritto qualcosa per me, allora ero io che mi cimentavo in un rap, però molto old school, insomma una specie di parlato che ha preceduto il rap vero e proprio, e in Italia, e praticamente non l'ho mai fatto, perché trovo che sia molto difficile trovare una rapper che possa in qualche modo legarsi con una melodia più old school come è la mia, con una canzone un po' più costruita su una struttura.
1: Ma lui è molto melodico, se senti il duetto con Madame L'Anima.
2: Però effettivamente, cioè, ecco, questi due artisti secondo me sono quelli che mi risuonano di più.
1: Sì, non a caso cita continuamente la canzone anni 60, ma anche Blanco. Blanco ascolta soltanto musica anni 60, cosa che a me ha molto colpito.
2: Sì, no, in effetti Blanco ce l'ha un po' questa scrittura.
1: E poi Marra, insomma, gli abbiamo anche dato il premio Tenco per Noi Loro Gli Altri, che è un album proprio che rappresenta questo giusto equilibrio. Poi lui dice: io sono eccezione, non solo la norma nel mondo del rap, non a caso si definisce The King, però diciamo che come istintivamente vi vedo proprio bene insieme, cioè anche come carisma, grande disponibilità, ma anche grande determinazione sul palco. Quindi, visto che tu hai lanciato questa idea, ma speriamo che la raccolga, insomma, adesso vi tagliamo anche che nasca anche questa collaborazione. A proposito, appunto, di Traslochi dell'anima, altra canzone che mi ha colpito molto,
3: sì.
1: Devi solo lasciare andare la tua vita. Come va? Ci riesci adesso?
2: Ci riesco sempre di più, tanto che, appunto, come dire, cerco anche di non sapere quasi quello che devo fare, non so, nella giornata di oggi, che ho molta promozione, vai in giro, muovi. Quasi mi piace, come dire, concentrarmi sul presente, concentrarmi su quello che sto vivendo in quel momento. Tendo a mollare il telefono, a non guardare troppo cosa, capito, a distrarmi sul momento presente, perché noto che quando riesco a farlo mi invade una positività e una concentrazione, proprio una gioia che davvero esce nel momento in cui ti eserciti a vivere attimo per attimo la tua vita.
1: Ecco, e quando ci riesco io mi sento molto fiera di me, per citare l'ultimo brano che mandiamo in onda, e credo che lo sia anche tu. Grazie.
2: Grazie mille a voi. Ciao.

0: allora io ringrazio sempre Irene Grandi perché è un piacere veramente incontrarla e perché si vede che ogni volta mette qualcosa di diverso in quella che è la sua musica. È veramente Astronauti, lo ritengo il brano che segna moltissimo quest'album. Sai, a volte si scelgono insomma dei singoli che possono anche arrivare all'orecchio di chi li ascolta in maniera più diretta, ma Astronauti veramente ha un equilibrio tra quello che è la ricerca comunque di un suono nuovo a quello che è la necessità di riaffermare la propria arte. Quindi complimenti a Irene Grandi. Il disco Rai, nelle varie tracce, la canzone Disco Rai di quest'album per me è decisamente Astronauti, e spero di vedere al più presto un video insomma di questa canzone, così come spero di rivedere al più presto Irene nel nuovo tour che probabilmente partirà la prossima primavera. Ancora non vi posso dare delle date, ma ovviamente si sta organizzando un tour sempre molto intenso, così come sono i tour di Irene che abbiamo seguito sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo che a proposito di tour e di eventi, è in corso questa settimana la Milano Music Week. Non saremo presenti quest'anno lì fisicamente perché moltissimi degli artisti protagonisti della Milano Music Week sono già passati al microfono di Disco Rai, quindi era un po' un ripetersi, ma invitiamo tutte le persone, soprattutto che vivono insomma a Milano, a frequentare quelli che sono gli incontri pubblici intorno alla Milano Music Week, perché comunque è sempre una esperienza molto illuminante nel campo della musica, quella che viviamo tutti i giorni. E allora vi ricordo sempre l'appuntamento di venerdì alle 13, replica alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana. Invece se volete contattarci in diretta su Rai, su Radio sempre per Disco Rai, potete farlo, e mentre potete ovviamente riascoltare queste puntate in tutta calma e comodità su Rai Play Sound. Questo è il quadro per il momento, e sperando insomma di tornare al più presto in TV, ma di questo insomma vi dirò poi nelle prossime puntate e settimane. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.
1: Ho fatto del

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

terra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Eccoci qui in diretta dal metastudio di Via Asiago con un ospite incredibile, da una voce pazzesca e possiamo dirlo, da una vita pazzesca.
1: Sì, una vita abbastanza pazzesca, straordinaria diciamo.
0: Straordinaria, sono in compagnia di Annalisa Minetti.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Annalisa, insomma, vita straordinaria perché noi siamo abituati ormai a sentirti cantare con una voce incredibile, ma tu hai fatto tantissime cose.
1: Io mi sono impegnata a fare tantissime cose, sì, ho cercato di seguire tutti i talenti, i desideri, di realizzare i sogni, ci sono tante cose che tendenzialmente rinunciamo a fare ancora prima di farle ed è credo forse la cosa più brutta che possiamo e che può in qualche modo deludere, no? Il grande rispetto che dovremmo avere della vita. La vita ci propone delle cose, ci dà delle alternative, ci dà delle opportunità e non coglierle sarebbe, non vederle, scusami, fammi passare questo,
0: certo.
1: Non vederle sarebbe un peccato.
0: Certo, e poi noi praticamente tu sei partita da Miss Lombardia, giusto?
1: Io sono partita da in realtà dal piano bar, lo vogliamo dire, perché adesso non si fa più.
0: Come no?
1: Però io sono partita dal piano bar facendo una gavetta quando ero veramente molto piccolina, tanti concorsi musicali, poi è capitato Miss Italia, un'opportunità all'interno di questo bellissimo, meraviglioso concorso e lì mi si è aperta una strada, diciamo, che poteva sfruttare la bellezza, ma io ho sfruttato anche lì la musica perché cantavo sempre in tutti i provini, in tutte le cose, in tutte le sfilate, durante le prove, tanto che poi Frizzi mi ha detto: ma guarda, tu devi cantare, e Merigliani mi ha dato la possibilità di farlo l'ultima sera.
0: Che poi tra l'altro tu viene eletta Miss Lombardia, partecipi a Miss Italia, quindi arrivi credo quinta o sesta, adesso vado a memoria,
1: sesta,
0: quindi un traguardo subito pazzesco, perché buona la prima praticamente.
1: Buona la prima, con soprattutto il dopo che è stato molto importante, perché Merigliani ha raccontato sul palco il mio desiderio di andare a Sanremo e disse: io chiamo tutte all'attenzione tutte le case discografiche, vorrei tanto che Annalisa potesse vivere questo sogno o farlo concretamente a livello, una grande meritocrazia, insomma, lui credeva molto nella mia voce. E da lì poi si è presentata non una così, la Sony. Cioè il mio sogno era cantare per Sony, io sono andata a Sanremo due volte con Sony, chissà che non ci sia una terza.
0: Chissà, incrociamo le dita.
1: Esatto.
0: Tra l'altro tu partecipi all'edizione del 98 di Sanremo, che era condotta da Raimondo Vianello.
1: Sì, una grande conduzione, molto ironica chiaramente,
0: certo.
1: Molto divertente, c'era la Pivetti, c'era la bellezza della Mazza, di Valeria Mazza, insomma c'erano tutti gli ingredienti per stare bene sul palco, si stava molto bene. Poi ci fu anche quella grande polemica di Madonna, perché lei si sentì non accolta da Raimondo, ma in realtà lui era talmente divertente, la prendeva in giro, ma lei non se ne accorse. Non diciamo che era un po' per valore.
0: No, sì, è vero, poi è anche vero che l'ironia di Raimondo Vianello è sempre stata un po' borderline, no? Perché è sempre quella un po'.
1: Ma il dietro le quinte con Céline Dion? No, io ero lì, lei mi abbracciava prima di salire sul palco, cioè. Dove sono robe che non si possono dimenticare.
0: No, che poi tu partecipi a Sanremo, ci diamo del tuo.
1: Devi, sì, sono
0: inappropriatamente.
1: Vorrei
0: venire da voi? No, bene, bene. Diciamo che tu partecipi a Sanremo nelle nuove proposte, giusto?
1: Sì.
0: E poi forse qui altro record praticamente, sei l'unica cantante che parte con nuove proposte e vince una categoria big, tra l'altro.
1: Devo dirti che in questo caso non è una cosa che a me ha reso felice, nel senso che amo molto la formazione, credo nel essere educati step by step, assumersi realmente una responsabilità rispetto all'acquisizione di alcune competenze. Quindi nel momento in cui mi sono ritrovata il venerdì a vincere la kermesse dei giovani, il giorno dopo quella tra i big, trovavo che tra i big fossi inopportuna, non avessi ancora realmente il giusto lavoro alle spalle, la giusta conoscenza di quel mondo tanto anelato, ma è comunque molto lontano ancora da me, ero troppo giovane.
0: E poi ti sei trovata veramente a confrontarti con artisti incredibili, c'era anche Antonio Ruggeri,
1: Ruggeri Antonella, Ruggeri Enrico, c'era Spagna, c'era Alex Baroni, insomma c'erano dei cantanti enormi e io appunto non mi sentivo fin troppo.
0: Tu eri giovanissima,
1: piccola,
0: tra l'altro.
1: Sì, 20 anni.
0: Beh, però dobbiamo dire anche che avevi già dimostrato di avere una voce pazzesca, che poi secondo me negli anni sei diventata proprio ovviamente hai avuto un controllo, una crescita nella tua voce, che fai veramente quello che vuoi. Ti abbiamo proprio sentito in Dion,
1: abbiamo
0: tanto. Perché adesso io sono rimasto, ho sentito la tua esibizione di Celine Dion tale e quale da brividi.
1: È stata, beh, quella, sai, tale quale è stata l'esperienza più bella, e lo dico sempre anche a Filippo Bisciglia, ci ha formato tanto. Lì ho acquisito una famiglia, perché tra truccatori e parrucchieri fai 9 ore di trasformazione, sono tante ogni giorno. Poi hai tutta la diciamo preparazione con Dadalò e Emanuela Aurelli, che sono rimaste carissime amiche, tutto il cast, perché ti devi incoraggiare, Valeria Antobelli, Filippo Bisciglia, ma quanti ne eravamo, tanti, e tutti uniti, molto uniti, tutti a supporto l'uno degli altri. E tu prendi in realtà le vesti dei tuoi idoli, quindi ti emoziona tantissimo essere Mia Martini una sera, essere Celine Dion un'altra sera ancora, LP, e insomma ti rimangono poi quelle abilità, e sfruttarle poi in seguito sul palco. Per esempio, io domani sarò al Parco della Pace, in un anfiteatro meraviglioso intorno, vicino al Consiglio regionale, e lì io giocherò tantissimo con le mie trasformazioni. Avrò un video wall gigantesco che farà vedere, diciamo, la trasformazione fisica, ma ci sarà anche, insomma, il mio ricordo di me in quanto imitatrice.
0: Guarda, io ho avuto ospite Loretta Goggi alla trasmissione, un programma che io porto avanti ogni anno, che è il premio Monica Vitti, la scorsa edizione a dicembre, e parlammo del suo percorso tale quale, perché lei è uscita dal programma, e mi ha detto: io mi ricordo l'esibizione di Annalisa Minetti.
1: Davvero grande.
0: Sì, perché mi ha detto: sono rimasta, a parte la dote vocale incredibile, ma lei fu colpita molto dalla gestualità, da queste cose qui, che ricordava molto Celine, quindi eri proprio calata nella parte.
1: Mi avevano fatto studiare tutto, proprio io ho preteso che loro mi toccassero come un burattino, quindi c'era Emanuela che si metteva dietro di me e muoveva le braccia, le apriva, le chiudeva, in base a quello che faceva Celine nei momenti della canzone, quindi io prendevo atto di un movimento e non facevo altro che metterlo sul pentagramma, cioè era come abbinata a quella nota c'era quel gesto, quel movimento. Poi lei è molto elegante, avevo questo vestito bianco molto aderente, la trasformazione, il mento, il viso più allungato, questa parrucca gigantesca con questa acconciatura, quindi in realtà se ci credi un pochino diventi lei per un attimo.
0: Che tra l'altro poi credo sia per una ragazza che canta e fa del soul, del pop, Celine Dion forse è uno dei miti da...
1: Era il mio mito,
0: immagino.
1: Era il mio mito, e senza dubbio è la persona a cui ancora oggi quando ascolto dico: Madonna mia, ma con quale bellezza, non con quale facilità, con quanta bellezza arriva a quelle note, non è mai sgraziata, non è mai forzata, non è mai un grido, ma è proprio una nota presa con sicurezza.
0: Bellissimo, bellissimo. Io tornando al brano di Sanremo, con cui hai vinto Sanremo, perché ricordiamo, non l'abbiamo detto ancora, ma tu hai vinto Sanremo nel 1998 con il brano, si chiama Senza te o con te.
1: Sì.
0: E che tra l'altro è anche un testo molto profondo, perché ci aiuta a capire che anche senza una persona possiamo riuscire a realizzarci in qualche modo, no? Superando questa perdita, questa...
1: Allora, a oggi, tramutiamolo ai tempi di oggi, sì. Se vogliamo immaginare che questo senza te o con te sia riferito a un uomo o a una donna, mai nessuno può mancare a tal punto da perdere la lucidità, da perdere la ragionevolezza, da perdere il controllo o da perdere se stessi, mai nessuno vale così la pena. Certo. Se ci sono genitori che riescono a sopportare la perdita di un figlio, può mai essere una donna adulta o un uomo adulto a non accettare la fine di un rapporto? È assurdo.
0: Incredibile.
1: A oggi è veramente assurdo. Ma nessuno mai vale la pena di rovinare la vita altrui o la propria vita. Per nessuna ragione al mondo. Io sono al mio secondo divorzio e ne saprò qualcosa, dico, no?
0: Cioè, l'ho
1: provato. Però è per quello che io dico sempre: amate veramente prima voi stessi, anche perché la dipendenza emotiva e a sua volta la dipendenza poi gestuale, economica, comportamentale, ti porta a non essere più te e ad aver bisogno di quella persona oltre misura.
0: Vivere questo, all'ombra di qualcosa,
1: esatto,
0: di qualcuno.
1: Di qualcuno, non sei più tu, quindi questo non lo permettete in nessun modo. Voi dovete essere pieni, un bicchiere pieno di voi, e la persona a fianco a voi deve essere un valore aggiunto, non qualcosa che compensa. Sai quante volte, Guido, sento: lui mi compensa, Sì, ma se lui ti compensa vuol dire che tu eri mezza vuota.
0: È vero.
1: Quindi riempiti di te, di cose belle, che ti devi essere ricca di tuo e poi allora associarti a chiunque altro. Se sai stare da sola, puoi stare con chiunque.
0: E molto spesso cerchiamo qualcuno che, a cui appoggiarci, non soltanto, non invece una persona che, come ho detto prima, ci compensi a livello emotivo, altre cose, perché magari si crea un'alchimia, si crea un rapporto per cui è bello condividere insieme delle esperienze, no? Ma forse abbiamo paura di affrontarle da soli e quindi abbiamo bisogno di qualcosa.
1: Ma si crea anche quello che viene chiamato scientificamente cannibalismo energetico, cioè io non me ne rendo conto, non lo faccio apposta, ma inevitabilmente, avendo delle mancanze inconsce, poi trovo nell'energia positiva, nel vulcano che ho a fianco a me, la possibilità di colmare, di riempire tutte quelle stanze vuote. Invece no, noi dobbiamo essere pieni di tante cose. Se c'è una stanza vuota, lavorare su quella stanza vuota, ma da noi,
0: certo,
1: con magari l'aiuto anche di uno psicoterapeuta, che molto spesso tutti vedono lo psicoterapeuta, ho una malattia, una patologia, vado perché ho un problema. No, lo psicoterapeuta è una guida, è una persona che sa ascoltare, che ha delle competenze per poter guidare con l'ascolto le tue esperienze di vita e farti, non
0: ragionare,
1: lo fa lui,
0: certo,
1: ma farti trovare da te la strada per poterti sentire più sicuro e consapevole.
0: Voilà, su questo è una cosa, un consiglio utilissimo per tanti ragazzi.
1: Che studio scienze tecniche psicologiche.
0: Ma guarda, io sto scoprendo veramente. No, poi ho letto un po' di cose, ma fai tantissime cose, sei scrittrice, canti da Dio.
1: Nel frattempo mi sono laureata più di una volta, però sai cos'è che mi piace? Perché credo che non vede chi non sa.
0: Esatto.
1: Siccome io non ho mai accettato di non vedere, ma lo dico a voce alta, lo dicevo anche ieri sera a cena con degli amici, c'era Dario Salvatori, tanti amici, e io dicevo: ragazzi, io non mi voglio sentire non vedente, ma non perché lo rifiuto, perché è una condizione che so c'è e limita nell'autonomia, ma non voglio che limiti mentalmente la mia vita, voglio rimanere in qualche modo vedente.
0: Bellissimo.

0: potete farla al 334 60 45 640. E molti ragazzi, dicevo, ci scrivono di problematiche dal bullismo, sì, a problemi dentro casa, insomma, tra liti tra i genitori, e loro cercano un aiuto, ma non hanno a volte la capacità di chiederlo.
1: Allora, io qualche tempo fa ho collaborato in maniera molto impegnata con l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, quindi con le Blue Box. Noi abbiamo creato le Blue Box, che sono delle cabine apparentemente per fare le foto, foto istantanee, sì, e in realtà c'è un pulsante dove c'è una persona competente che, scientificamente parlando, che sa guidare la conversazione, ascolta il ragazzo e lo guida verso l'SOS, cioè la persona di riferimento che gli può dare assistenza e gli dice quello che deve fare per essere soccorso. Perché il bullismo, inteso come a scuola, non è l'unico male, non è tra i ragazzi, molto spesso è anche a casa. Lo dico perché sono un genitore e sono quel genitore però un pelino più consapevole, che sa perfettamente che spesso non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo, la giustificazione è che dobbiamo lavorare tanto, che dobbiamo portare i soldi a casa, che se hai quel che hai è perché io lavoro. Quindi se io non ti ascolto è perché tu hai bisogno della maglietta in più, del telefonino in più, del computer in più. A volte il tanto valore tecnologico, il tanto valore materiale toglie qualità al valore emotivo.
0: È vero.
1: Al rapporto relazionale, alla relazione tra genitori e figli. Allora io dico, volete regalare qualcosa ai vostri figli, dovete regalare esperienze da fare insieme, esperienze che creano a loro volta ricordi, perché un giorno non ci saremo, ma ricorderanno qualcosa di noi, certo, ricorderanno solo le nostre sgridate. E poi perché rimanere sempre a dire perché tu con questo dito puntato, tu non fai questo, tu non fai quello? Ma molto spesso mamma, papà, ti chiedi tu cosa fai per lui, a parte lavorare. E quindi lavorare, vivere per lavorare, perché noi viviamo per lavorare.
0: Esatto.
1: Dovremmo lavorare per vivere. So che sembrano tante belle parole fatte, ma vi assicuro che non sono frasi fatte, sono constatazioni, e non sulla mia persona, che potrebbe sembrare avvantaggiata, perché molti pensano che io lo sia, ma in realtà non è così, sono proprio racconti di tante persone che io ascolto quotidianamente, e so bene quanto ci perdiamo nell'ossessione professionale e perdiamo di vista la soddisfazione, che è diversa dal dovo vincere per forza, e perdiamo anche l'attenzione sulle cose veramente importanti, perché il confronto con i nostri figli è generato dall'ascolto, diversamente non si può fare.
0: No.
1: E ascoltare a volte può avvantaggiare un dialogo, ma soprattutto mettersi nei panni dei nostri figli, perché siamo stati figli anche noi. Quando vedo mia figlia che fa i capricci, tutti mi dicono, non la scrivi mai abbastanza. Io ero come lei, dico, io guarda, c'è un tempo, c'è un tempo per fare i capricci, c'è un tempo per giocare, c'è un tempo per prendersi responsabilità. A 8 anni no, è troppo presto per fare le responsabilità.
0: Allora, io ho un figlio adesso in piena adolescenza, ha compiuto
1: l'altro, io ne ho 18
0: anni. Vedi. E diciamo che è vero che è un'età un po' particolare,
1: ci
0: ma
1: tantissimo
0: anch'io, però devo dire che poi subito dopo c'è quella parolina dolce che ti fa sciogliere il cuore.
1: Ma io guarda, ho fatto una litigata con mio figlio Fabio incredibile, perché lui a volte sembra un po' distante, distaccato, non pensa troppo a me, dico, ma non mi sta pensando, non mi sta chiamando oggi, non
0: è
1: mi
0: vero,
1: sta chiamando,
0: anche io faccio la stessa cosa.
1: Allora io gli fa, lo chiamo e lui non mi risponde, perché io non sono quella che dice non mi hai chiamato e poi non l'ho chiamato io, lo chiamo lei e lui non risponde. Allora mi incazzo da morire, dico, ma perché non mi hai chiamato Fabio, ma scusa, ma non ci pensi a mamma? E lui mi ha detto, quando ti chiamo è perché ho un problema, se non ti chiamo è perché sto bene.
0: È vero,
1: c'hai ragione,
0: ed è verissimo,
1: mamma, però ogni tanto scambiamoci anche
0: è
1: un
0: verissimo
1: confronto, perché lui gioca a calcio, sta lontano, e quindi faccio veramente molta fatica a viverlo quotidianamente. Non vivo la sua quotidianità.
0: È vero, io ho l'app per vedere i spostamenti, per stare tranquillo.
1: Io quella roba lì non la faccio, sai?
0: No,
1: non la
0: faccio.
1: Perché dicevo,
0: invece,
1: quando ero piccolina, mio papà non sapeva dove andavo, sapeva quello che gli dicevo, e sono cresciuta uguale, quindi io non voglio sapere dove va, voglio solo sapere che torna a casa.
0: Ah no, quello sì, io col fatto che non vivo con lui, perché la mamma, siamo separati.
1: Certo.
0: Allora mi aiuta, perché questa età, come hai detto tu, chiami, non ti rispondono, i messaggi non ti rispondono. Oppure,
1: perché sono ipnotizzati davanti al telefonino.
0: Sì, sì, no, poi adesso sei fidanzato, ha tanti
1: allora,
0: amici.
1: Ma meno male, sai,
0: capisco.
1: Così almeno ha una distrazione dal device.
0: È vero. Io infatti sono contento che ha trovato una brava ragazza, degli amici comunque che sono
1: sani. Vogliamo dire, fate sesso ragazzi, fatelo,
0: sì,
1: perché fa tanto più bene rispetto comunque a stare davanti a un telefonino.
0: Sì, oppure passare, vedo tanti ragazzi sui muretti a fumacchiare.

0: le cose del genere, quindi magari
1: però il muretto mi ha aperto un ricordo pazzesco. Noi stavamo sempre, io stavo alle topaie davanti a casa mia, erano un posto dove stavamo e chiacchieravamo con gli vespini, te lo
0: sì,
1: ricordi?
0: Sì, come no, certo.
1: Loro non lo fanno più, devo
0: no,
1: dire.
0: Non c'è, perché vedo che anche quando sono in gruppo stanno al telefonino, si messaggiano a pochi metri di distanza.
1: È vero.
0: Vedi tanti ragazzi che vorrebbero, magari gli piace un'altra ragazzina o viceversa, e non hanno il coraggio di andare lì, guardare negli occhi e dirle quello che magari poi gli scrivono.
1: Ma sai che sto lavorando a questa cosa proprio con l'esperienza che ho fatto all'interno dell'osservatorio e tanti psicoterapeuti e psichiatri che con i quali mi confronto, tra i più noti Francesca Malatacca, piuttosto che lo dico ad alta voce perché sono veramente dei riferimenti nella psicoterapia e nella psichiatria infantile, Gigi Mazzoni, Luigi Mazzoni, che sono veramente molto bravi e dirige tutta Tor Vergata, e con loro confrontandomi mi è venuto in mente, io sono adesso da poco assessore allo sport e allo spettacolo dei altipiani di Alcinazzo, Romano, e quindi mi sono detta: voglio fare un progetto dove portare i ragazzi dalle scuole a vivere esperienze dove non ci sono i device, dove loro possano vivere la vita che vivevamo noi quando eravamo adolescenti.
0: Bello.
1: Quindi il poco che però diventava tanto in base alla creatività, all'immaginazione, al parlare. Noi dovevamo vederci per dialogare. Quindi immagino una settimana lontano da tutti, invece che andare a vedere le città d'arte, magari scoprono chi sono e quali sono le loro potenzialità.
0: Ma anche il modo di rapportarsi tra ragazzi, no?
1: Ma io le metterei proprio in fattoria, sai?
0: È vero.
1: Ad avere a che fare con gli animali. Io stavo in campagna con i miei nonni, io facevo l'uva, facevo l'oliva, il pomodori, la frutta secca, e mi piacerebbe vederli lavorare con la manualità, quindi abilitarsi un pochino al più a livello motorio e avere più abilità a livello linguistico.
0: Ma guarda che bellissima chiacchierata che sto uscendo, stiamo spaziando in tantissime cose interessantissime. Allora, intanto andiamo un momento in pausa, io ci ascoltiamo Senza Te o con Te,
1: sì,
0: e poi passiamo a qualcosa di nuovo, certo, che so che ci ha portato una sorpresa.
1: Certo, sì.
0: Va bene?
1: Claro, quindi, che sì, te lo dico in spagnolo.
0: Quindi allora, buon ascolto, Senza Te o con Te, Annalisa Minetti.
1: Grazie.

0: Senza te o con te nelle Saminetti, vincitrice di Sanremo 98, bellissimo questo brano, Annalisa.
1: È bello.
0: Bellissimo.
1: È bello, Massimo Luca mi ha dato questa possibilità. E c'era la capacità di comunque grandi arrangiatori. Roberto Rossi, il mio mitico Roberto Rossi, Fabri, insomma. Ho avuto la fortuna di collaborare con grandi staff. La Sony non aveva limitato economicamente questo progetto e quindi sono stati fatti investimenti importanti.
0: Beh, diciamo che negli ultimi anni un po' questa cosa è un po'
1: è cambiata vero?
0: Tanto,
1: sì. Sì, me lo raccontava Roby.
0: Tanto. Poi sono molte figure storiche di cui ho parlato, sono anche. Non c'è stato un ricambio generazionale all'altezza, diciamo questo. Tanti autori, a parte è cambiato anche il periodo storico, oggi l'autore sono ragazzini magari di 16 anni che hanno fatto già successi dischi di platino, che però non hanno forse quella profondità che c'era.
1: Ma perché gli manca tanto la gavetta.
0: Esatto.
1: Hanno il supporto dei social, che è un palcoscenico a cielo aperto dove chiunque in qualsiasi momento può avere un'opportunità, che da una parte è una cosa molto bella, dall'altra però è un po' buttarsi senza una reale gestione. Mancano poi anche i veri manager, perché adesso i manager si improvvisano, tutti diventano, essendo una figura legalmente non tutelata,
0: è vero,
1: e tutti diventano manager in due secondi, ma non ne hanno le competenze. E come sai, faccio questo esempio, come se io prendo un bimbo, un ragazzo in età evolutiva, che è l'età di cui stiamo parlando adesso, fino all'adolescenza, maggiore età, e andiamo a darlo in mano a un tecnico sportivo inabile, cioè una persona che non ha, che ha una grande passione ma non ha delle conoscenze scientifiche, competenze scientifiche importanti. Che succede? Che quel ragazzino si farà sicuramente male.
0: È vero.
1: Che se era un talento probabilmente verrà sfruttato, bruciato quanto prima, e non ci sarà un reale percorso effettivo. Così succede nella musica. Molte persone non sono tecnici di qualità. E quindi i ragazzi ne sanno cantare, perché spesso non lo sanno, non sanno usare la voce, quindi non la sanno preservare, e tantomeno sanno gestire diciamo il palcoscenico, quello che arriva dietro le quinte, l'atteggiamento, la gratitudine. Non c'è più gratitudine, diventi famoso, basta, diventano tutti un po' artefatti, un po' così, hanno un atteggiamento che è scostante, e questo perché non hanno una reale guida.
0: È vero. Io intanto un'etichetta di edizioni, produco dei cantanti da tanti anni, ormai sono un po' grandino anch'io. Ho fatto, perché parlavo proprio con Enzo, con Maurizio Fabrizio e con Enzo Campagnoli l'altro giorno.
1: Maurizio Fabrizio Campagnoli
0: Sì, loro sono. Noi produciamo Lazio Sound, che è una realtà, un contest qui della Regione Lazio. E c'è Maurizio Fabrizio, appunto, Enzo Campagnoli, c'è Briga, c'è Cammariere, tanti artisti.
1: Che meraviglia.
0: Ci troviamo a parlare con loro spesso di giovani, perché è un contest appunto nato per i giovani e categorie. Per la loro formazione,
1: ma
0: molto volentieri. Questa sera, tra l'altro, c'è la finalissima, e abbiamo Noemi che farà da guest. E parlavo appunto di questi ragazzi. Mi rendo conto, quando faccio i campus, che hanno una visione della musica soltanto come a numeri, nel senso, la musica per loro è un qualcosa di arrivo,
1: è statistica.
0: Esatto, che poi sono le statistiche che vedi sui social, no? Loro rapportano al traguardo da raggiungere,
1: agli streaming.
0: Però poi c'è una parte essenziale: io ti metto su un palco e sei un paletto fermo in mezzo al palco che non esprime nulla. Allora quello diventa un problema.
1: Oppure imita qualcun altro,
0: molto spesso imitano qualcun altro. Oppure, non so, l'altro giorno è venuta una ragazza che ha un arrangiamento molto country. Io ho chiesto loro di provare a fare qualcosa a livello proprio fisico, per cercare di calarsi un po' in questi arrangiamenti di noi, questi brani che stanno presentando. Arrangiamento ha una parte di country, quindi si è presentato con un cappello cowboy, che per carità può essere anche giusto, ma tu lo metti soltanto perché la prima cosa che tieni in mente lo fai. Io però parlavo proprio di personalità, cercare di calarti, non so, è come cantare un pezzo di Franklin e presentarsi in vestito rocker, non c'entra nulla. Fammi vedere tu come vivi la musica soul, la musica jazz, no? Fammi vedere un po' se c'è un'attitudine, fammi sentire qualcosa. Però mi rendo conto che quando diciamo queste cose, loro dicono sì con la testa, ma non hanno compreso non hanno compreso, perché gli manca un po' quella parte pratica per capire la differenza tra il jazz, il blues, che poi è soltanto una cosa teorica, magari vanno a leggere qualcosa su internet.
1: Ma gli manca un po' la fase sperimentale,
0: esatto, esatto,
1: l'abilità di sperimentare, ma perché non guidati, perché poi se sperimentano da solo può essere che fanno anche altrettanti danni, quindi sì, manca quelle masterclass, manca l'accademia, cioè manca proprio la parte accademica intesa come non studio per migliorare la voce, ma studio proprio per migliorare me attraverso la musica.
0: Certo, ma anche per capire la mia vocalità cosa può fare o cosa non può fare, perché spesso, ecco, un'altra cosa un po' più che capita più spesso, scelgono dei brani che non sono le loro corde, la loro timbrica, la loro vocalità con un brano differente diventa una bomba, invece magari sono convinti, devo portare questo brano perché è altissimo, quindi tiro fuori una vocalità incredibile, che spesso però magari non è accompagnata dalla tecnica, dalla consapevolezza, dalla respirazione soprattutto, respirano tutti quanti male. Ecco, questa qui è una cosa che è più comune, infatti ne parlava proprio Enzo, dice spesso trovo che c'è la base che manca la respirazione, voi non sapete respirare, non sapendo respirare fate male le pause, andare fuori tempo, c'è tutta una sequela di errori che vengono fatti uno dopo l'altro. Però nasce sempre dalla base, cioè dalle scuole che frequentano, oppure dalla voglia di capire come migliorarsi, anche, cioè perdere tempo su se stessi in qualche modo, investire su quel tempo.
1: Bisogna investire, sì.
0: Allora, altra cosa, tu ci hai portato una sorpresa.
1: Sì.
0: Che cos'è, la vogliamo svelare?
1: Ma questa è una sorpresa, in realtà è stata una sorpresa anche per me, mi sono ritrovata a conoscere un cantante sudamericano della Repubblica Dominicana con una voce incredibile, l'ho incontrato a Santo Domingo in un festival e poi l'ho rincontrato, pensa, Riccione, tu dici ma poi mai incontrare una persona Riccione? Sì, perché stava era in Italia per poter tentare una strada italiana e proporre un suo brano, lui fa reggaeton, adesso è in classifica con il brano Joanna di Molella, no? Quindi è una persona che comunque ha una sua chiara identità musicale e ha messo a disposizione la sua abilità, il suo staff domenicano per poter pubblicare un brano che avevo scritto io in versione salsa. Ma oggi ti porto La Baciata, che è il secondo brano che abbiamo fatto insieme, si chiama proprio Una Baciata e parla di quei rapporti che a volte feriscono talmente tanto che non hai più il desiderio di confrontarti nuovamente con questo sentimento, ma poi c'è quell'uomo, no? Perché ci sono uomini sbagliati ma anche uomini molto giusti, come donne sbagliate e donne molto giuste, quindi in quel caso queste due persone, nonostante ferite, si ripromettono di tentare nuovamente la sorte, perché di questo si parla in amore, la sorte dandosi una possibilità, e lo fanno attraverso questa danza.
0: Bellissimo, noi ce lo andiamo ad ascoltare.

0: che atmosfere, che atmosfere bellissime.
1: Ti è piaciuta?
0: Eh sì, immaginavo veramente, non so, una spiaggia, qualche, sai, queste cose con il tramonto,
1: incontri,
0: bellissimo,
1: esatto,
0: bellissimo.
1: Questi incontri dove non pensi, sei lì che magari stai anche un po' riflettendo, no, su quello che non va, e poi c'è questo ragazzo che ti vede e vede anche e ascolta i tuoi silenzi, e quindi entra a gamba tesa e cambia nuovamente la vita.
0: Che bello, bellissimo. Senti, questo è un brano che è uscito da...
1: Da pochissimo,
0: pochissimo,
1: da
0: vero,
1: un
0: poco
1: meno di un mese.
0: Benissimo, benissimo. Questo lo proponi anche nei concerti che stai portando.
1: Assolutamente sì, gira tutta Italia insieme a me, molto spesso facciamo anche degli showcase insieme. Adesso a ottobre andiamo a Santo Domingo, dove andremo a presentare il nuovo brano, che invece ha una base assolutamente più, diciamo, appartenente alla tradizione, quindi è un merengue.
0: Okay.
1: Ed è molto bello perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con... grandi influencer, Mattia Santiago, Alo Ponce, quindi tutte quelle personalità domenicane che fanno la differenza nel Sud America e che ci daranno sicuramente la possibilità di essere presenti e protagonisti del loro mercato.
0: Bellissimo. Senti, che esperienza, c'è stata un'esperienza con un artista, un incontro che magari ti ha influenzato sulle tue scelte musicali, magari che hai cambiato forse direzione e tu magari era quella giusta, forse ti ha aiutato a fare la scelta giusta?
1: Allora, persone che abbiano influenzato la mia musica, no, perché io mi influenzo da sola, nel senso che io mi piace proprio, a me piace la musica tutta, quindi siccome ho una voce versatile mi trovo bene nel jazz. Ieri sera ero con gli amici e cantavamo bossa nova. Mi piace veramente tutto, mi piace veramente tanto e tutto. E sicuramente persone che però mi hanno tenuto a battesimo, che mi hanno cresciuta con le loro canzoni, con i loro consigli, perché poi ho avuto la fortuna anche di conoscerle. Il mio mito in assoluto è il maestro Baglioni, cioè per me Claudio è diciamo il testimone che si passa tra me e i miei genitori lo ascoltavano, mi hanno influenzata in questo caso positivamente, direi, e quindi io amo i suoi testi, i suoi racconti, il suo modo di farmi vedere che sta succedendo qualcosa. Io quando ascolto un brano di Baglioni vedo quello che sta succedendo, vedo proprio le scene ed è bellissimo perché è proprio un racconto, è una narrazione, mentre invece oggi mi perdo con le tante parole, tante tutte vicine, tutte veloci, che a volte quando mi dicono Mick Fandi quella canzone con i miei figli dico io ma sono troppe parole, non le memorizzo, sono tantissime. Mi piace Tananai, mi piace molto, però a volte mi perdo, no? Alfa e Tananai mi piacciono da morire, però non riesco a studiare la memoria, me le dimentico. E amo però tantissimo farmi un pochino influenzare a livello emozionale invece dal grande regalo che mi ha fatto Toto nel mondo, perché Toto mi ha portato in tutto il mondo, mi ha tenuto a battesimo in tutto il mondo, dalla Russia a New York, Broadway, quindi con lui ho avuto la possibilità di portare la mia voce oltreoceano. E questo è un regalo al quale sono molto grata.
0: Proprio ieri abbiamo fatto una puntata dedicata a Toto Cutugno, tutta quanta. Beh, lì.
1: Un grande maestro, vi posso dire, famosissimo in tutto il mondo, e ho sofferto molto. Io il periodo che lui è nel periodo in cui è morto, purtroppo nello stesso periodo mio padre rischiava di morire con un infarto, e quindi io ero tra Brindisi e Roma facevo avanti e indietro perché mio padre era in terapia intensiva, quindi non sono stata al funerale di Toto, una cosa che a me è mancata tantissimo e che non avrei mai voluto, a cui non avrei mai voluto mancare, però ho visto che non c'era nessuno.
0: Sì, è vero.
1: Nessuno di chi ci doveva essere. Lui ha dato brani a chiunque.
0: È verissimo.
1: Lui ha reso famoso chiunque. Cioè, un Toto Cutugno dovrebbe essere ricordato con un grande festival, con qualcosa che dà, perché lui era molto per i giovani. Io quando andavo in studio da lui, e lo dico ai ragazzi a casa, lui ascoltava, aveva una pila, ma penso 4.000 cassette. Ai tempi c'erano le cassette, i CD, e c'era una impilata all'altra, facevo ma sono i tuoi? No, faccio quelli che devo piano piano, ascolto e spulcio e mi segno quelli che mi sono piaciuti, e li richiamava. Lui dava la possibilità ai ragazzi davvero, e dava dei consigli, non diceva guarda no fa cagare, perché lui gli veniva anche, avrebbe potuto dire, era
0: certo,
1: verace, no?
0: Certo.
1: E invece lui diceva ragazzi allora qua no, però se fai così potrebbe diventare sì.
0: Beh, lui era un grande paroliere, tra l'altro Io ho collaborato con lui soltanto un'occasione, perché organizzavo dei concerti nell'est Europa. Abbiamo fatto Palariga un anno, credo 2012-13, un po' gli anni lì, forse prima. E insieme c'erano anche in altre serate, c'era Albano, c'era mi ricordo Rita Pavone, insomma, che nell'est Europa insomma andavano fortissimo. E lui mi ha detto, una volta mi disse: ti vedo agitato. Gli ho detto: perché il Palariga è più grande del Paleor qui a Roma, e insomma avevo paura di non riempirlo. E invece, ragazzi, Toto Cutugno ha riempito tutto il Palariga.
1: Sì, non
0: c'era un posto libero. Io ero incredulo, e lui mi ha fatto un sorriso, mi ha detto: hai visto? Incredibile.
1: No, lui è pazzesco, ed era anche tanto umile. Ma la Russia, ma io non potevo camminare con lui, dicevo: ma quante fan c'hai? E lui a volte mi diceva: bella, mi vedi così, ma io c'ho una sorta di ragazze che mi seguono ovunque. Sembrava Ricky Martin.
0: Ma è verissimo. E tra l'altro sentire questo pubblico letto nel russo cantare l'italiano
1: è vero?
0: Era una cosa emozionante, cioè tutta un'arena che cantava "Lasciatemi cantare", era bellissimo.
1: Io ti dico che eravamo nel Cremlino a Mosca, quando a un certo punto lui mi ha ospitato in uno show che ha fatto, dove lui cantava con i più grandi cantanti russi, più grandi cantanti russe, presentato dal conduttore più famoso che c'era a Mosca, e io ero tra questi, dicevo: mamma mia, ma è pazzesco! E tutti erano onorati di essere al suo fianco.
0: Sì,
1: pazzesco.
0: È verissimo. Poi ci ha lasciato un'eredità di brani, di testi bellissimi, però incredibili. E la cosa che mi è dispiaciuta molto è proprio, infatti, anche quando c'è stata la scomparsa pure di questo grande artista, che c'è stato un po' un silenzio assordante da parte di tanti, in tanti settori, non soltanto quello discografico, ma anche televisivo,
1: dei media in generale. Sì, non c'è stata la giusta celebrazione.
0: No, come c'è stato magari per altri che a parer mio hanno dato forse anche meno di quello che ha dato lui.
1: Certo.
0: Allora, io volevo intanto ringraziarti per essere stata qui con noi. Ricordiamo che domani ci sarà un grande evento qui a Roma,
1: Parco della Pace, in questo anfiteatro, questo parco riabilitato proprio per far sì che le persone del territorio, di quel territorio, ma non solo, che la periferia si possa rivitalizzare, reintegrare, perché la musica può fare tantissimo, e in questo caso vuole proprio avvicinare le persone a stare insieme.
0: Perfetto,
1: Estate in Consiglio si chiama.
0: Sì,
1: è un progetto
0: bellissimo, è bellissimo. Tra l'altro, ovviamente è scontato, ma io ti rinnovo il mio invito, appena hai delle novità, qualsiasi cosa, vieni subito qui a raccontarcele.
1: Assolutamente.
0: Questa casa aspetta a te, come si dice. Mi raccomando.
1: Questa casa aspetta a te.
0: Mi raccomando, vieni subito da noi a dirci tutto quello che è, le novità, perché dobbiamo seguirci. Tra l'altro c'è un messaggio che è arrivato da Fabiola qui di Roma, che mi dice: complimenti alla trasmissione, ad Annalisa voglio dire che sei bellissima.
1: Grazie.
0: Ha una voce pazzesca, e mi chiedeva se c'è un aneddoto con un artista quando hai fatto Sanremo, se positivo o negativo, che ti è rimasto impresso.
1: Di negativo no, non ne ricordo alcuno, però di positivo sì. Allora, nel 2005, quando ho fatto Sanremo con Toto per la prima volta, più consapevole della paura, della tensione, ricordo che per un attimo ho detto: oddio, non mi ricordo le parole. Tanto stavo per entrare, c'era Paolo Bonolis e la Clerice che ci stavano dicendo il nostro nome, io: Toto, non mi ricordo le parole, lui mi ha tirato fuori un po' di brandy che aveva preso dal frigo bar, mi ha detto: butta giù che ti passa tutto.
0: Quindi, medicina.
1: Che io non bevo mai, quindi era un po' così e poi l'altra bellissima, quando Céline appunto mi ha stretto prima di entrare in scena, era la finalissima, era il sabato, lei mi ha stretto forte, mi ha detto che ero bravissima, e mi ha fatto toccare l'oceano, la pietra, quella del Titanic, e mi ha detto: ti porta fortuna.
0: Ha avuto ragione.
1: Sì.
0: Tra l'altro, prima che ci andiamo, perché non l'ho toccato come argomento, ma tu hai vinto un bronzo e un oro alle Olimpiadi?
1: Io ho vinto nello sport paralimpico tantissimo, sono stata campionessa paralimpica sia di atletica leggera, che adesso sto tentando nella scherma e nel canottaggio, e ho avuto invece delle medaglie importanti anche nel ciclismo e nel triathlon, quindi sono veramente ho un po' anche
0: sei Wonder Woman praticamente,
1: ho un po' variato nelle discipline, ma proprio perché mi piace essere credibile, ma soprattutto mi piace poter portare i valori del movimento paralimpico conoscendolo davvero in tutte le sue sfaccettature, anche perché sono convinta che con questa nuova presidenza, con Marco Eugenio De Santis, ci saranno tantissime novità e tanto si farà ancora di più insieme proprio all'aiuto delle persone consapevoli del movimento paralimpico, atleti e ex atleti.
0: Ma bellissimo, una forza di natura, ancora in bocca al lupo per tutto. Grazie. E ti aspettiamo.
1: Grazie.
0: E quando tutti domani a Roma a vedere
1: Annalisa
0: Minetti.
1: Ore 21,
0: non mancate.
1: Estate in consiglio.

Avvertiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Enzo Gragnaniello. Enzo Gragnaniello, di nuovo qui in diretta dagli studi di Via Asiago, Rai Radio Tutta Italiana, il programma Radioattivi con Guido Faro. Allora, beh, è stato con noi Andrea Saminetti, che bravissimo artista, veramente, poi una persona veramente con la quale abbiamo scambiato diversi pensieri e concetti su tanti argomenti, specialmente su quello dell'adolescenza. Veramente preparatissima, molto, molto colta e attenta a tante sfaccettature. Allora, intanto, ragazzi, ieri abbiamo fatto una puntata dove abbiamo parlato di tanti cantautori e vi è piaciuto molto anche il discorso di Giulio Grignani con il brano Destinazione Paradiso e sul significato, che molti mi hanno detto l'abbiamo scoperto così, non ci siamo mai soffermati più tanto a capire bene il significato del brano. Col fatto, io dicevo, infatti ve l'ho detto, col fatto che uno pensa a Gio Grignani come all'epoca il bello e dannato, un po' ombroso così, e invece è un significato molto profondo. Io volevo farvelo ascoltare perché ieri non c'è stato il tempo, ma oggi rimedio immediatamente e vi faccio ascoltare Destinazione Paradiso con Gianluca Grignani. Viaggio a senso solo, senza

Città, Gianluca Grignani, che bella canzone, bellissima, bellissima. E insomma, questo era un significato un po' particolare, perché abbiamo detto che parla di questa ipotetica, immaginaria stazione ferroviaria che sarebbe in paradiso e che lui vorrebbe raggiungere per vedere la persona amata che è scomparsa prematuramente. E velatamente parla anche del suicidio, cioè che sarebbe stata talmente male questa persona che vorrebbe, sta pensando anche di accorciare la propria vita per potersi ricongiungere alla persona amata che appunto è venuta a mancare. Per cui bisognerebbe approfondire un po' alcuni testi e sicuramente li riscopriamo sotto un punto di vista molto differente, più profondo, e sicuramente potremmo anche magari avere un giudizio diverso, migliore, proprio sull'artista che andiamo a scoprire. E nel frattempo volevo dire a tutti quanti che potete scriverci per chiederci qualsiasi cosa vogliate, su curiosità, artisti e quant'altro. Mi raccomando, seguiteci tutti i giorni dalle 16 alle 18 in diretta e proveremo ad accontentare un po' tutte le vostre richieste. Poi ci sono alcuni artisti che mi stai chiedendo, che stiamo cercando, e uno di questi sicuramente che è una band che ha fatto veramente numeri importanti negli ultimi anni, da Sanremo, partito da un talent importante, e loro sono i The Colors, e vi faccio ascoltare Italo Disco.

0: Italo Disco, mamma mia, quanti brani di successo hanno fatto i The Colors, ragazzi, negli ultimi, estati, veramente tanti. C'è un altro artista che non vi ho fatto ancora ascoltare in queste nostre puntate, che devo dire è stato una scoperta per me. Non lo conoscevo molto bene, l'ho conosciuto lì a Sanremo, sto parlando di Rose Chemical. Questa che vi faccio ascoltare adesso è Made in Italy.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Bene, Rosa Chemical, Rosa Chemical. Tra l'altro, che non so se lo sapevate, ma prima di fare di diventare famoso con la musica, era un writer, si occupava di graffiti e sembrerebbe essere molto bravo. E, tra l'altro, ha fatto anche un programma dove faceva vedere un po' questo quello che faceva. E so che su Instagram c'è un profilo dove ha pubblicato dei lavori che ha fatto, quindi un altro modo di esprimersi attraverso l'arte, un'arte contemporanea. Rosa Chemical, che ha fatto questo brano Made in Italy, che è stato veramente un grosso successo molto recente. Altro cantante che mi chiedete e che adesso io mi sto organizzando per farvelo ascoltare, cantante, è una donna, tra l'altro, che sta facendo parlare di sé, che parla molto di sé, e lei è un'artista che è bella, è molto bella, e praticamente fa un tipo di musica che ha spaziato molto, è partita da anche lei da un talent, per arrivare poi a conquistare palchi importantissimi, a conquistare arene molto grandi, fare veramente concerti molto molto molto spettacolari, diciamo così. L'abbiamo apprezzata ovviamente anche per la sua bellezza, e devo dire che stiamo parlando di Elodie. Avete domande su Elodie? Elodie ha avuto una escalation di cambiamenti a livello musicale, a livello anche come estetica, no? Per quello che proponeva, a livello di tutto, di suo proprio abbigliamento, il modo di essere, è sempre stato un carattere molto forte, quindi è stata sicuramente una di quelle artiste uscite dai talent che ha lasciato di più il suo timbro nella recente storia musicale, nella scena musicale romana, italiana più che altro, romana tra l'altro. E lei niente, ha avuto diversi premi che l'hanno portata poi a essere una delle artiste al femminile più seguita e più amata. Poi tra l'altro ha avuto anche il debutto come attrice, ha conquistato il premio di Davide Donatello per la migliore canzone originale, tra l'altro in un film dove ha partecipato. È stata anche tra le protagoniste come migliore attrice. Quindi ha fatto un suo percorso artistico veramente veramente importante. Tra l'altro ascoltavo l'altro giorno un'intervista e ripercorrevano un po' tutte la sua recente storia musicale, e ci sono delle chicche all'interno dei suoi video molto belli, con attori che hanno preso fatto di cameo, che adesso vi sveliamo. Però volevo farvi ascoltare prima di tutti un brano che a me incuriosisce molto, sinceramente tanto. Mentre la cerco, vi ricordo che potete continuare a scriverci, perché noi saremo in diretta fino alle 18, quindi abbiamo ancora una mezz'ora, e vorrei cercare di capire un po' che cosa vi piace di Elodie. Ovviamente per i maschietti è molto facile, ma a livello musicale, se ci sono state delle scelte che non vi hanno convinto, se invece magari c'è stata un brano che avete particolarmente apprezzato, oppure se siete stati a uno dei suoi concerti, perché mi dicono, io non ho avuto ancora il piacere di vederla dal vivo, mi dicono che è molto molto scenico, molto bello, molto coinvolgente. Quindi fatemi sapere questa cosa qua. Intanto io un brano che vorrei farvi ascoltare è Black Nirvana, quindi ci ascoltiamo Elodie.

Elodie, che ha fatto veramente ballare tutti quanti. Tra l'altro fu bella il modo come Carlo Conti svelò la partecipazione di Elodie a Sanremo del 2019, credo. No, scusa, era Amadeus, non Carlo Conti, ho detto una bugia. Amadeus, durante la conduzione dell'anno che verrà, reso la partecipazione di lui del 70° festival della canzone di Sanremo. Tra l'altro, nello stesso periodo, il 6 gennaio, quando ci fu un'occasione dell'Hotel Italia, ricordo che lei svelò invece il nome del brano con quale parte avrebbe partecipato a Sanremo da lì a poco. Tra l'altro il brano era Andromeda, che ha fatto un tantissimo successo anche quello, scritto poi tra l'altro da due firme importantissime negli ultimi 10 anni, forse i più importanti, che è Mahmood e Dardust. Quindi è stato un brano importante che è stato scritto proprio a quattro mani con questi due artisti che hanno scritto per tantissimi artisti e tantissimi brani di successo. Adesso ce l'andiamo a vedere, vediamo un po' se c'è. Eccolo qui, Andromeda. Perfetto, quindi adesso ci ascoltiamo Andromeda, Elodie, Rai Radio Tutta Italiana.

Eccoci qui Andromeda, bellissimo brano scritto da Mahmood e Dardast, un grandissimo alto successo di Elodie. Se avete domande, ecco, ci scrive Paola da Paola, ecco qui, Paola da Cecina, ci chiede: Elodie, secondo me è più brava che bella? Secondo me è entrambe le cose, Paola. È molto bella e devo dire che è anche molto brava. In quello che fa è sicuramente una dei maggiori esponenti. È bravissima a fare spettacolo, è bravissima a catalizzare le attenzioni su quello che fa nello scenico. Ha una buonissima vocalità, per cui ed è bellissima. È molto brava Lello anche di migliorare le cose con l'immagine, con lo show, quindi si è circondata di persone veramente capaci, anche il corpo di ballo che la segue è molto, molto brava, molto bravo, molto bello allo scenico, per cui complimenti a tutto il progetto perché sta andando, i risultati ci sono, i numeri sono grandissimi dalla sua, per cui vuol dire che ha azzeccato tutte queste cose. Intanto vi voglio ricordare un'altra cosa, volevo farvi parlare un po' di Noemi. Intanto devo dirvi che questa sera c'è la grandissima finale di Lazio Sound. È stato un viaggio molto, molto impegnativo. Abbiamo fatto tante tappe, tanti ragazzi che hanno partecipato. Tra l'altro, mandiamo un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che questa sera si contendono il titolo di vincitore assoluto. I vari si sono tutti si esibiranno sul palco del Castello di Santa Severa. Per Lazio Sound, i ragazzi che sono stati vincitori di categoria e questa sera avranno la possibilità di diciamo così, contendersi questo bellissimo premio che è il vincitore assoluto di Soppa. E quindi cercheremo di vedere questa cosa bellissima che ci sarà tra l'altro con tantissimi nomi. Perché vi ricordiamo che questa sera a Castello di Santa Severa per Lazio Sound, che è un partner con la Radio Italiana, ci sarà la finalissima con la special guest Noemi. Adesso noi infatti ci ascoltiamo un pochino anche un brano di Noemi per omaggiarla. Vi aspettiamo tutti quanti a Santa Severa questa sera. E, tra l'altro ci sono tanti altri nomi, c'è Sergio Cammariere, c'è Briga, ci sono tanti ospiti, Enzo Campagnoli, Maurizio Fabrizio. Veramente siete i protagonisti assoluti, voi del pubblico, e potete ascoltarci e vederci lì anche dal vivo a Santa Severa.

Bellissima, bellissima, bellissimo pezzo, bravissima, una delle voci più belle del soul italiano, la voce italiana che ha creato questa magnifica magia con questa voce un pochino rauca che ci piace molto, così calda. Noemi è sicuramente una delle altre grandissime protagoniste tra le artiste italiane che si sono imposte negli ultimi decenni. Una volta era una giovane rampante, adesso invece lei è una veterana che sa veramente con la maturità e l'esperienza dei tantissimi palchi, Sanremo, di collaborazioni importanti, da Fela Mannoia a tantissime altre, e lei veramente è diventata un'artista centrale della musica italiana. Passando da un argomento all'altro, un altro artista che avete molto apprezzato in questi giorni, che ne abbiamo un po' parlato, è stato Pino Daniele. Pino Daniele, che tra l'altro volevo farvi ascoltare un brano che è uno dei più iconici, che lo contraddistinguono, ma ne ha fatte tantissime, bellissime, anche lui tantissime collaborazioni, un bluesman incredibile, ma anche veramente quella chitarra faceva un po' quello che voleva, bravissimo chitarrista, voce riconoscibilissima e campano vero, napoletano vero. E questo qui è Io so pazzo.

Eso pazzo, Pino Daniele, collaborazioni incredibili con anche un mio amico Adriano Pennino, che saluto. Ciao Adriano, se ci stai ascoltando, mi raccomando, vieni presto in studio, che vogliamo parlare in maniera un po' più approfondita di Pino, la sua musica. Voi loro hanno collaborato tantissimo insieme. Poi vabbè, Adriano Pennino ha scritto e arrangiato tantissimi brani con tantissimi artisti importanti. L'ultimo successo, Sal Da Vinci, che l'anno scorso ha trionfato a Sanremo, anzi l'anno scorso, quest'anno. Quindi un grande abbraccio a Adriano Pennino, vieni presto qui in studio. Voglio farvi ascoltare un altro artista, tra l'altro è un artista che anche lui ha segnato la storia del festival. Questo è un brano, è uno dei suoi più famosi, ed è Gloria, Umberto Tozzi.

Umberto Tozzi, Gloria. Che brano pure questo, ragazzi. Io qui sto tornando indietro con gli anni a quando ero ragazzino, praticamente. Che ricordi? Mi rendo conto anche vedendo quanti anni sono passati la pubblicazione di questi brani, quanti anni anche ho io, quindi il tempo che passa, ma che peccato. Sentite, intanto allora noi siamo arrivati quasi alla conclusione. Io vi ringrazio come ogni giorno, perché vi do un abbraccio grandissimo a tutti quanti e a tutti voi che ci ascoltate, che mi ascoltate, che mi sopportate, mi supportate. Veramente un abbraccio grandissimo, non finirò mai di ringraziarvi dell'affetto, anche dei messaggini che mi mandate. Noi ci vediamo comunque domani, saremo in diretta dalle 16 alle 18 come ogni giorno. Io sono Guido Faro, trasmissione Radioattivi su Rai Radio Tutta Italiana, e vi lascio con un brano molto romantico, lo dedico a tutti coloro che amano, che si amano e che amano in generale. Marco Masini, Ti innamorerai.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti e mi strucco nell'essere.

0: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: E quindi ci siamo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana con una nuova puntata di Disco Rai, la musica scelta. Soprattutto ci siamo dopo la diretta di Isoradio di ieri sera. Vi ricordo sempre l'appuntamento adesso del martedì sera su Isoradio dalle 22:20 circa a mezzanotte, e poi qui su Rai Radio Tutta Italiana il mercoledì alle 13, replica alle 19, e il venerdì sempre alle 13, replica alle 19, per raccontare quelle che sono anche le novità discografiche, ma i dischi scelti da noi da presentare proprio in questo momento. È ovviamente un momento di massima esposizione della musica che si prepara al cosiddetto mercato natalizio, ma c'è chi di questo mercato ovviamente non si interessa più di tanto, ma continua a pubblicare album proprio come atto di ribellione e affermazione della propria arte. E questo è il caso di Irene Grandi, che andiamo ad incontrare oggi. L'ho incontrata qualche giorno fa qui in Via Asiago per presentare il suo nuovo album Oro e Rosa. Una ricerca ben approfondita in quella che è la sua realtà di oggi, con autori che in qualche modo l'hanno sempre accompagnata, come ovviamente Caballà e come anche Francesco Bianconi dei Baustelle, ma con anche giovanissimi autori che adesso è molto contenta in qualche modo di sostenere grazie alla sua arte. Prima di questa intervista, ma anche nell'intervista stessa, abbiamo parlato di come artisti così affermati, artisti diventati un po' padre e madre della nuova generazione musicale italiana, vivono questo momento in cui la musica fluttua veramente tra cose molto diverse tra di loro. Ed è stato un incontro molto intenso. Tra l'altro, praticamente l'album è uscito a pochissima distanza da quello di Fabrizio Moro, che ha detto in parole diverse ma esattamente quello che ci dice anche Irene Grandi in questa intervista di qualche giorno fa. E quindi ovviamente, prima di partire per un lungo viaggio, ripercorriamo anche quelli che sono i grandi successi di Irene Grandi. Partiamo con un grande successo di Irene Grandi e poi tuffiamoci in questo tramonto, in questa alba nuova nell'arte di Irene Grandi, con Oro e Rosa.

0: Bentornati a Disco Rai, lato C della musica su Iso Radio e Rai Radio Tutta Italiana. Allora, oggi presentiamo un disco a cui siamo già molto legati. Devo dire che io l'ho ascoltato più di una volta e ti dico subito che il mio brano da tre asterischi è Astronauti, cioè il penultimo brano di questa. Ecco, mi fanno segno che è ok, perché secondo me raggiunge proprio quel giusto equilibrio tra la Irene che conosciamo, ma anche un qualcosa che va un po' oltre in questo momento. E tra l'altro mi piace tantissimo questa frase: compro tempo, vendo tutto. Questo andare a 3000 mi ha quasi distrutto. Irene Grandi, ben arrivata.
1: Eccomi qua, buongiorno, come va?
0: Bene, tutto bene. Anch'io abbiamo sentito questo passaggio da oro a rosa. Ecco, ci piace molto il rosa, perché se Astronauti rappresenta una parte di questo rosa, secondo me siamo sulla strada giusta, no?
1: Eh sì, devo dire che è una canzone, tra l'altro, che mi citi, che è stata una delle prime di questo album che è uscita fuori e che ha avuto alternissime vicende pur prima di essere prodotta, un po' cambiate le strutture, un po' perché è di un autore anche abbastanza alternativo, fiorentino, che è molto interessante, secondo me. Si chiama Giampa Capolongo e ha fatto delle sue cose anche un po', appunto, ha una poetica un po' Dalla, mi ricorda per certi casi, ma anche una modernità, contemporaneità, che ho trovato molto interessante. E questi Astronauti siamo noi, siamo le nostre relazioni, quando a volte, come dire, ci piace tanto, no, lasciarci andare quando siamo innamorati in assenza di gravità, e quindi si cade e non ci si fa male, però nello stesso tempo i due astronauti non si toccano mai completamente, hanno queste distanze. Ecco, mi sembra un po' una bella figura per raccontare le storie di oggi, la difficoltà a avere una relazione profonda, lunga, e bisogna sempre, come dire, sforzarsi veramente come degli astronauti per arrivare sulla luna dell'amore, no?

pesa, non si pesa in euro e nemmeno in grammi. Sono così brava a scappare lontano senza guardarmi mai dentro.

0: Devo dire, bellissime proprio le immagini che restituisce questa canzone, belle le sonorità, perché noi abbiamo capito una cosa quest'anno. Prima di tutto, io abbandonando un po' la televisione per qualche mese, due, tre, adesso insomma l'ho messa un po' in stand by, ho avuto la possibilità di riascoltare tante musiche, perché guarda, noi siamo veramente avvolti dalla musica, cioè abbiamo 3.000 proposte, ma ovviamente la RAI ti porta ad ascoltare almeno una cinquantina di canzoni nuove al giorno, più tutte quelle che mandi in onda. E devo dire che è un momento di si dice sempre come un momento di passaggio nel mondo della musica, però in questo momento forse un po' di più, anche con questi produttori, DJ che si stanno avvicinando e proponendo come cantatori. Pensa che l'altro giorno Venerus mi ha detto: io sono un cantautore, tutto mi aspettavo tranne che una cosa del genere. E questa canzone rappresenta un po' questo connubio, un po' come La cura per me per Giorgia, no? Che aveva la sua voce, la sua caratteristica, ma mischiata con suoni anche nuovi. E non so se involontariamente tu hai fatto la stessa cosa proprio con questo brano.
1: Sì, con Oro e Rosa in particolare, vero?
0: E Oro e Rosa, ma e soprattutto con Astronauti. Secondo me quella che rappresenta di più questo spirito è Astronauti.
1: Sì, perché in effetti sì, c'è questa scelta, diciamo, di quasi di fare una musica quasi colorata, per questo lo legava anche Oro e Rosa, cioè perché è molto brillante, è molto quasi gioiosa. Questo è merito anche di un produttore con cui io avevo già lavorato, che tra l'altro è stato il produttore di alcuni dei miei grandi successi come Bruci la città e La cometa di Halley, che ha una sonorità ricca ma anche molto appunto luminosa, e in contrasto con dei testi un pochino più profondi, anche un po' disincantati a volte, un po' nostalgici altre, un po' pensierosi altre ancora, è un bellissimo cortocircuito, perché ti restituisce una gioia, una speranza, ma anche una profondità di un discorso che magari alla mia età è più bello farlo, no? Magari andare un pochino a toccare delle corde più intime.
0: Sì, io poi ho letto già alcune delle interviste con cui tu presenti Oro e Rosa, e insomma tu parlavi anche di questo posizionamento di artisti che per me insomma dovrebbero essere già dei professori della musica italiana come te, no? E quelli della tua generazione che hanno già veramente scritto quella che è la storia della musica italiana. Però così come Mina ascolta ogni anno 3.000 brani nuovi, secondo me, ecco, non si può mai abbandonare il percorso da principiante. Cioè noi comunque, sia da questa parte del microfono che secondo me gli artisti, riniziano tutti i giorni, si creano squadre tutti i giorni, perché insomma il gruppo di lavoro può anche cambiare, nel senso possono cambiare collaborazioni, incontri, e questo ti modifica profondamente. Poi ci possono essere periodi in cui li azzecchi di più, periodi in cui sei ancora alla ricerca, cerchi di mettere proprio a fuoco quella che è la tua arte, no?
1: Assolutamente, gli incontri per me sono sempre stati fondamentali. Io vivo il lavoro quasi come un dialogo a più persone, proprio perché mi piace confrontarmi fino dall'inizio della scrittura di una canzone, vedere dove arriva un'emozione, no? E quando siamo in due a sentirla già è un buon segno, no? A volte appunto questa musica che viene creata troppo in una sola stanza da pochissime persone può essere, no, un po' autoreferenziale, un po', cioè fai fatica a trovare i tuoi punti di forza o di debolezza, mentre confrontandoti con l'altro, anche solo ascoltando la musica che hai fatto insieme a una terza persona che non la conosce, ti scatena delle emozioni nuove dentro. Quindi gli incontri sono sempre importantissimi, ti influenzano, ti cambiano, ti trascinano anche un po' fuori dalle tue solite idee, e a me infatti piace lavorare in questo album. Proprio se andate a vedere un po' i crediti, ogni canzone quasi è scritta da autori diversi, alcuni sono autori che ho avuto nel passato già, ma tanti sono anche giovani che hanno anche voglia di emergere, e questo devo dire mi fa molto piacere poter essere adesso io a far emergere dei ragazzi, dei giovani talentuosi, come sono stata magari scoperta io da Pino Daniele, da Vasco Rossi quando ero giovane.

0: forse più adesso che insomma negli ultimi anni, forse proprio
1: infatti,
0: quest'ultimo
1: si spera
0: anno
1: che sia tornata un pochino
0: sì, decisamente.
1: La voglia e la curiosità. Tra l'altro mi hanno detto che ultimamente i ragazzi stanno anche ricercando di nuovo i CD, che è una cosa che mi ha stupefatto, devo dire, perché non ce l'aspettavamo. Però a volte magari è quasi difficile nella musica liquida ascoltarsi un album tutto di fila, perché poi comunque il logaritmo ti porta, ti manda, e invece no, anche mettersi lì a ascoltare un progetto dall'inizio alla fine, secondo me è anche bello per potersi affezionare a un artista un po' a tutto tondo e non soltanto a quella canzone, a quella piccola cosa, a quel singolone.
0: Sì, anche perché anche ne vedendo nei commenti sui social, i ragazzi legano un brano all'altro, cioè seguono la tracklist e effettivamente facendolo sulle piattaforme con il proprio cellulare, o uno fa uno screenshot della tracklist e quindi si ricerca in brani in sequenza, oppure è difficile avere quel
1: è
0: tipo di ascolto.
1: Non è ascolto anche in fila, anche per noi per esempio ci si è messo una settimana buona a trovare la giusta sequenza dei brani. Nonostante il tuo preferito sia in fondo, ma forse non è un caso, no? Perché ci si deve arrivare anche alle cose un pochino più complesse, perché di sicuro non hai scelto il pezzo più orecchiabile, però ha questo ritornello che ti fa sognare, per esempio, che magari devi essere anche predisposto già da altri brani prima di arrivare lì. E quindi anche avere una sequenza in un album, secondo me, è molto importante. Questo

0: anche in Bianconi, questa drammaticità però quotidiana in qualche modo, mi arriva molto come originale, come inconfondibile, e anche questo diciamo gusto melodico quasi un po' anni 60, quasi un po' retro, che ho trovato in tante canzoni di Francesco, che anche a me proprio affascina tantissimo, e trovo che sia, non so, sempre molto anche raffinato, ricercato, nonostante tutto sommato anche immediato, no? Anche un ascolto abbastanza facile.
1: Ecco, c'è una collaborazione, un incontro direi con Carmen Consoli, ma io sposo pienamente il tuo appello, non tanto un incontro con Fabio Filippa ma con Marrakesh, perché credo veramente che sia un artista pieno, come ha detto Ornella Vanoni l'altro giorno, dando dei consigli ai ragazzi giovani: leggete. E lui effettivamente ha questo background molto forte, cioè legge, si informa, è molto presente a se stesso ma anche nella società. Detto
0: per
1: che
0: un rapper, secondo me, è volendo, è ancora più importante.
1: Ha detto purtroppo che sparirà ad un certo punto senza avvisare nessuno, quindi prima che sparisca facciamo un appello anche a Marrakesh, cioè Fabio.
0: No, perché
1: insomma,
0: mi chiedevano, vedo la mia assistente mi guarda con certi occhi, perché io non ho mai diciamo, non ho mai alla fine collaborato con un rapper, forse solo agli inizi, quando Jovanotti aveva scritto qualcosa per me, allora ero io che mi cimentavo in un rap, però molto old school, insomma una specie di parlato che ha preceduto il rap vero e proprio e in Italia, e praticamente non l'ho mai fatto, perché trovo che sia molto difficile trovare una rapper che possa in qualche modo legarsi con una melodia più old school come è la mia, con una canzone un po' più costruita su una struttura.
1: Ma lui è molto melodico, se senti il duetto con Madame L'Anima.
0: Però effettivamente, cioè, ecco, questi due artisti secondo me sono quelli che mi risuonano di più.
1: Sì, non a caso cita continuamente la canzone anni 60, ma anche Blanco. Blanco ascolta soltanto musica anni 60, cosa che a me ha molto colpito.
0: Sì, no, in effetti Blanco ce l'ha un po' questa scrittura.
1: E poi Marra, insomma, gli abbiamo anche dato il premio Tenco per Noi Loro Gli Altri, che è un album proprio che rappresenta questo giusto equilibrio. Poi lui dice: io sono eccezione, non solo la norma nel mondo del rap, non a caso si definisce The King, però diciamo che come istintivamente vi vedo proprio bene insieme, cioè anche come carisma, grande disponibilità ma anche grande determinazione sul palco, quindi visto che tu hai lanciato questa idea, ma speriamo che la raccolga, insomma adesso vi tagliamo anche che nasca anche questa collaborazione. A proposito appunto di Traslochi dell'anima, altra canzone che mi ha colpito molto,
2: sì.
1: Devi solo lasciare andare la tua vita. Come va? Ci riesci adesso?
0: Ci riesco sempre di più, tanto che appunto, come dire, cerco anche di non sapere quasi quello che devo fare, non so, nella giornata di oggi, che ho molta promozione, vai in giro, muovi. Quasi mi piace, come dire, concentrarmi sul presente, concentrarmi su quello che sto vivendo in quel momento. Tendo a mollare il telefono, a non guardare troppo cosa, capito, a distrarmi sul momento presente, perché noto che quando riesco a farlo mi invade una positività e una concentrazione, proprio una gioia che davvero esce nel momento in cui ti eserciti a vivere attimo per attimo la tua vita.
1: Ecco, e quando ci riesco io mi sento molto fiera di me, per citare l'ultimo brano che mandiamo in onda, e credo che lo sia anche tu. Grazie.
0: Grazie mille a voi. Ciao.

0: con me.
1: Ecco, a proposito di sequenza, il cuore centrale poi è anche universo, e ovviamente lì siamo con Francesco Bianconi e Pippo Caballà a due penne molto forti, molto potenti, molto decise, direi, della canzone italiana, no?
2: Sì, è vero, perché hanno proprio sia musicalmente che proprio alcune parole che ritornano.

0: E allora io ringrazio sempre Irene Grandi perché è un piacere veramente incontrarla e perché si vede che ogni volta mette qualcosa di diverso in quella che è la sua musica. È veramente Astronauti, lo ritengo il brano che segna moltissimo quest'album. Sai, a volte si scelgono insomma dei singoli che possono anche arrivare all'orecchio di chi li ascolta in maniera più diretta, ma Astronauti veramente ha un equilibrio tra quello che è la ricerca comunque di un suono nuovo a quello che è la necessità di riaffermare la propria arte. Quindi complimenti a Irene Grandi. Il disco Rai, nelle varie tracce, la canzone disco Rai di quest'album per me è decisamente Astronauti, e spero di vedere al più presto un video insomma di questa canzone, così come spero di rivedere al più presto Irene nel nuovo tour che probabilmente partirà la prossima primavera. Ancora non vi posso dare delle date, ma ovviamente si sta organizzando un tour sempre molto intenso, così come sono i tour di Irene che abbiamo seguito sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo che a proposito di tour e di eventi è in corso questa settimana la Milano Music Week. Non saremo presenti quest'anno lì fisicamente perché moltissimi degli artisti protagonisti della Milano Music Week sono già passati al microfono di Disco Rai, quindi era un po' un ripetersi, ma invitiamo tutte le persone, soprattutto che vivono insomma a Milano, frequentare quelli che sono gli incontri pubblici intorno alla Milano Music Week, perché comunque è sempre un'esperienza molto illuminante nel campo della musica, quella che viviamo tutti i giorni. E allora vi ricordo sempre l'appuntamento di venerdì alle 13, replica alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana. Invece se volete contattarci in diretta su Rai, su Radio sempre per Disco Rai, potete farlo, e mentre potete ovviamente riascoltare queste puntate in tutta calma e comodità su Rai Play Sound. Questo è il quadro per il momento, e sperando insomma di tornare al più presto in TV, ma di questo insomma vi dirò poi nelle prossime puntate e settimane. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.
1: Ho fatto del bene.

0: Ore 20. Sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

non vado, l'hai capito anche tu. Quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza e ordiniamo la cena. Hai sempre voglia, voglia di partire. Quell'orologio non lo vuoi buttare via, o mi vuoi solo adesso? Quando va avanti.

sì, sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro e toglierà al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati all'appuntamento con la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi dalla 20ª posizione all'11ª, ovviamente i dischi più trasmessi dalle radio italiane. Allora andiamo a vedere prima della 20ª posizione anche quello che succede nelle 5 posizioni che la precedono, ovvero 25ª posizione RG, la risalita Annalisa con Canzone Estiva. In discesa invece alla 23ª posizione Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Alla 24ª l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, due canzoni però veramente notevoli. Risale ma non conquista la classifica dei dischi caldi La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e Schilla, quindi rimane in 22ª posizione anche se risalita. Stabile in 21ª posizione Mamma non mamma di Madame, e quindi arriviamo alla 20ª posizione, la prima che andiamo ad ascoltare in questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, Comuni Immortali con Achille Lauro.
2: Ciao!

In 19ª posizione per la classifica dei dischi caldi, cioè dei dischi più trasmessi da tutte le radio italiane, abbiamo Dito nella piaga con Businessman.

18ª posizione per Tuca Macarena con Baby K in leggera risalita, una canzone uscita il 5 giugno ma che trova un suo assestamento appunto dopo un circa un mese dalla pubblicazione di questa canzone.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: È invece un esordio in classifica, quello nella 17ª posizione, un radio date del 3 luglio e che sta girando anche su Rai Radio Tutta Italiana, è la nuova versione di America, il grandissimo successo di Gianna Nannini, in questo caso con un featuring assolutamente esaltante come quello con Marrakesh, e fa parte di un progetto che vedrà poi celebrare appunto Gianna Nannini, una sorta di best con tantissimi ospiti. Questo è il primo singolo con una statua della libertà che si scioglie d'oro, che si scioglie in copertina, ed è fortissima. America, Gianna Nannini con Marrakesh.

0: sedicesima posizione per un radio date del 26 giugno, due settimane fa è stato pubblicato questo altro featuring molto interessante, quello di Gabri Ponte con Jovanotti, quindi immaginiamo che sarà uno dei grandi protagonisti anche del tour di Jovanotti, del Summer Festival di Jovanotti, con DNA, Gabri Ponte e Jovanotti in sedicesima posizione in leggera discesa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Quindicesima posizione invece con Fulminacci, ecco, lunghissima la sua permanenza in classifica, un effetto Sanremo veramente a lunga gittata. In quindicesima posizione però non è con la canzone pubblicata per il Festival di Sanremo, ma per il primo maggio, ovvero Maledetto Me.

14ª posizione Anna, con un radio date di metà giugno, e quindi che si va profilando come uno dei brani che porteremo fino a fine stagione, a fine estate. Wet Girl Busted, appunto, Anna.

16ª posizione in discesa, Emma e Fabri Fibra, anche se è un singolo che sta piacendo moltissimo, un Emma che si rinnova ogni volta e che rinnova anche i vari incontri ovviamente artistici e musicali, in questo caso con Fabri Fibra, ed è Antidroga.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Le prime due posizioni dei dischi caldi questa settimana vedono tutti i brani in discesa, e questa è una discesa abbastanza importante perché questa canzone ha occupato la vetta invece di tutta la classifica della top 10 per diverse settimane dalla pubblicazione dal 22 maggio. Adesso invece è in rapida discesa, in 12ª posizione, però è una canzone che sta caratterizzando moltissimo quest'estate. Buon vento di Jovanotti con Alfa.

siamo alla posizione più alta per i dischi caldi di questa settimana, una canzone pubblicata il 1° maggio e che veramente sarà tra i suoni preferiti di questa estate 2026, Saif con Buona Domenica. Io vi ricordo gli appuntamenti fissi con la Top 10 sabato e domenica alle 15 e alle 18, alle 15 la classifica dei dischi caldi, alle 18 invece la Top 10 e poi dal lunedì al mercoledì la sera alle 22 e alle 23 e poi anche tardo pomeriggio alle 18 alle 19 o alle 19 alle 20. Insomma, siamo con voi con questa classifica per raccontare la musica che gira intorno proprio in questa lunga estate calda italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di questa settimana. Siamo alla classifica della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane. C'è grande movimento tra le prime 10 posizioni e iniziamo proprio con la 10ª posizione. Pensate che solo 2 settimane fa era prima posizione in classifica, quindi una classifica decisamente molto ma molto fluida. Iniziamo con Irama con Cabana.

Nuova posizione, per molti, anche per me, la canzone preferita di questa estate 2026, comunque di grande attualità, di grande qualità e non necessariamente un tormentone estivo, quindi ottimo lavoro quello di Angelina Manco con Marco Mengoni, Canto d'amore.

E siamo quasi a metà classifica, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, la top 10. Ricordiamo, sesta posizione, in discesa anche questa, una canzone scritta da Gaia con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che quindi è nelle prime sei posizioni del top 10 come autore e anche come interprete con il proprio gruppo. È una canzone che ha dei suoni molto belli, molto estivi, e sta andando tantissimo, soprattutto molto molto ascoltata sulle spiagge italiane. Bossa Nostra.

Ed ecco qui la prima sorpresa della top 10. Era primo in classifica la settimana scorsa, invece è sceso in quinta posizione l'amico di Disco Rai, e lo vedrete tra poco anche ai Team Samerizzo come protagonista assoluto anche sui nostri social, quindi seguiteci da oggi, perché faremo un'anticipazione di quella che sarà la Team Samerizzo proprio sui nostri social con alcuni dei protagonisti che si sono fermati nella nostra postazione insieme a Rebecca Mangarano. E allora Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E vedete che anche nella classifica delle top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio c'è un certo movimento, risale dopo una discesa notevole della scorsa settimana, invece risale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E siamo arrivati al podio della classifica top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana Stabile. Una delle canzoni che abbiamo detto sin dall'inizio che avrebbe caratterizzato quest'estate, Partenope di Marc Cremon, Serena Brancale e The Colors. Tra l'altro Serena Brancale è stata protagonista questa settimana di un'ospitata molto bella allo stadio San Nicola di Bari, una delle date del tour di Tiziano Ferro, che è stato accolto con grandissimo amore sia dai colleghi e sia dal suo pubblico. Hanno duettato insieme con sulla canzone Non me lo so spiegare, ma soprattutto su Anima e Core. C'è stato anche un balletto che è diventato virale sui social, ma soprattutto è stato un atto d'amore molto molto bello tra Serena Brancale e Tiziano Ferro. Quindi Serena si riconferma come un'amica ovviamente anche di Rai Radio Tutta Italiana, di Disco Rai, ma soprattutto come un'artista che riesce a declinare la propria arte e la propria musica con tanti partner e tanti colleghi, e questo sicuramente è un segno di grande apertura, un segno di mentalità mediterranea che va verso l'apertura totale anche in campo musicale.

E allora siamo alla seconda posizione. Sono praticamente stabili nella top 10 tra la terza e la prima, in questo caso seconda posizione per i super pinguini tattici nucleari, che hanno annunciato ovviamente il tour dell'anno prossimo. Pur non essendo in questo momento in giro con un tour e con un album vero e proprio, sono amatissimi dal pubblico di ogni età. Sorry, scusa, lo sento.

questa settimana, perché J-Ax vola praticamente in primissima posizione con IPO, perché anche no, quindi inaspettata questa prima posizione di J-Ax, ma insomma il suo country pop già dal Festival di Sanremo di quest'anno ha avuto una certa presa, fino a conquistare per questa settimana la prima posizione della top 10, che come vedete ancora non racconta quella che è la canzone regina di quest'estate. Sarà bello scoprirlo con voi, insomma, man mano che l'estate va avanti. Vi ricordo l'appuntamento con i Team Summer Hits a partire dal 17 luglio su Rai 1. Noi faremo breve anteprime sui social di Rai Radio Tutta Italiana, mentre vi ricordo l'appuntamento proprio con la Top Week Dischi Caldi il sabato e la domenica alle 15, mentre Top Week Top 10 il sabato e la domenica alle 18, e in replica il lunedì, martedì e mercoledì alle 21, alle 22 e alle 23, e poi anche tardo pomeriggio alle 19 e alle 20. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

è tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte, tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.